Grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene

più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che hai dentro, la tua insonnia. Il mostro che ti tiene

0: il biotestamento.
1: Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
0: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Radio 6023.

Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203 intestato a Emergency 2842-6203.

Marrakesh, questo pezzo è super serio, questo pezzo super serie. Yeah, devo ricordarvi chi cazzo sono.

0: Vuoi il rock? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il reggae? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo! Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo!
1: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
2: No, cazzo, no.
1: Un po' di minimal?
2: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare. 6023, quel che c'è, c'è. Se non c'è...
1: Non c'è.

0: diventa uno stagista di Radio 6023.
1: Radio 6023, comoda, vivace, enchantix.
0: Di Radio 6023.

0: Tempo libero e non sai come impiegarlo?
1: Cerchi crediti e non sai dove andare?
0: 6023 PS è la soluzione che fa per te.
1: 6023 PS, possibilità di stage da 150 ore.
0: Puoi entrare nella famiglia di Radio 6023. Formazioni tecniche su regia e speakeraggio, migliorare le tue capacità comunicative, montaggio audio-video a costo zero, in diretta e in esterna.
1: Oppure puoi collaborare dentro l'associazione di promozione sociale, organizzazione eventi, amministrazione e contabilità, fundraising e promozioni pubblicitarie.
0: Vieni a trovarci nella sede di Vercelli in Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109. Oppure contattaci su Facebook e alla mail 6023ps@gmail.com.
1: Se vuoi divertirti a lavorare,
0: a Radio 6023 devi entrare!

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

magia. Giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere.

mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

piangere arriva subito. Mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

vienimi a prendere, mi vien da piangere. Mi riconosci, le scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti.

0: This is Alice Cooper in Detroit. Let's keep fighting. Don't give up.
1: Ciao a tutti ragazzi, qui ancora Alessandro per una nuova puntata di Spazi Emergenti, oggi in compagnia di Simone, chitarra dei The Morras. Ciao Simone.
2: Ciao a tutti, grazie mille per l'intervista, insomma per l'opportunità che ci state concedendo e nulla, insomma noi siamo, come spiegheremo più in là, è una piccola e giovane band dai Monti della Tolfa, insomma da Tolfa che è un piccolo paesino in provincia di Roma, e siamo al nostro primo lavoro in studio e speriamo, ecco, che vi piaccia il singolo che poi vi presenteremo, insomma, e tutto il resto.
1: Esatto. Allora, parliamo subito del singolo che è Aghi e Spine, tratto dal vostro album di debutto Sarebbe Stato Bello. Puoi dirci un po' cosa vi ha ispirato a scrivere Aghi e Spine e di cosa parla?
2: Allora, Aghi e Spine è il nostro, diciamo, uno dei primi brani che abbiamo scritto e composto, e ci è piaciuto fin da subito, insomma, sia il sound che quello che, insomma, quello che di cui parlava, e ci si rispecchiavamo molto tutti quanti. È nato, diciamo, in abbastanza in breve tempo, insomma ci siamo trovati tutti bene nel suonarlo, nel cantarlo. Parla, ecco, come detto, noi veniamo da una piccola cittadina di provincia e parla un po', ecco, di questo desiderio poi che si ha una volta arrivati all'età, insomma, superato il ventennio di questa evasione dalla realtà, insomma, dalla monotonia, però ecco, a volte non serve, insomma, uscire dagli schemi, perché poi sì, insomma, le paure, le incomprensioni della vita, insomma, si ritrovano anche in altri posti, quindi sia partire che tornare non servono ad evadere, insomma, da questa monotonia, da questa noia, tra virgolette.
1: Beh, una spiegazione, devo dire, veramente esaustiva. Ci ha dato una buona chiave di lettura.
2: Poi noi
1: per il
2: brano. Siamo, sì, no, poi noi, diciamo, parlare delle canzoni per noi non è facile, però ecco, quando ce lo chiedono cerchiamo di spiegare al meglio poi le nostre emozioni, quello che tentiamo, insomma, di trasmettere, ecco, tutto lì.
1: Certo. Tra l'altro notavo una cosa, leggendo poi il vostro organico, possiamo così dire, insomma, i componenti del gruppo,
2: sì, sì.
1: The Morras,
2: sì, sì.
1: Che, correggimi se sbaglio, avete fatto una roba un po' alla Van Halen o alla Bon Jovi, no? Nel senso che,
2: guarda,
1: The Morras, perché tra i vostri componenti c'è Beatrice e Flavia, tutte e due Morra.
2: Esatto, okay. È molto curiosa, diciamo, questa cosa, che ci sono le due sorelle Morra e ci siamo dati un po', ecco, per gioco, tutti lo stesso cognome. Un po' sì, diciamo, come hai detto tu giustamente, con i Van Halen o Bon Jovi, o diciamo, per omaggiare un po' un gruppo che ci piace un po' a tutti, dei componenti, che sono i Ramones.
1: E infatti.
2: Appunto, che anche loro, diciamo, così per gioco, si erano dati tutti lo stesso cognome e si facevano chiamare, insomma, in giro così.
1: Sì, esatto, tutti Ramon, Joy, Mark, tutti quanti.
2: Esatto, esatto, un po', ecco, parafrasando loro, abbiamo omaggiato anche un po' loro, che è un gruppo che ci piace molto.
1: Sì, sì, beh, comunque è una cosa bella, nel senso, fa piacere vedere questi, no, questi rimandi, queste citazioni, possiamo dire, un,
2: sì,
1: po' una,
2: sì,
1: citazione,
2: esatto,
1: omaggio.
2: Esatto, omaggi, esatto, sì, è stato proprio un piccolo omaggio, ovviamente scherzandoci un po' sopra, ovvio.
1: Assolutamente, vabbè, visto che mi hai citato i Ramones come gruppo da cui avete preso e il nome e vi piace un sacco il gruppo, ti chiedo di parlarmi, insomma, di citarmi qualche altro gruppo che vi influenza.
2: Allora, guarda, noi, ritornando un po' indietro, ecco, nasciamo, come detto, in questa piccola cittadina di provincia, siamo tutti amici, tutti conoscenti, insomma, ci conosciamo tutti, e siamo partiti.

0: quindi vaccinarne alcuni, insomma, Nat King, Elvis Presley, Chuck Berry e più giovani, insomma, Bruce Springsteen, quindi ci rispettiamo molto in quelli, in quello che facciamo, ovviamente poi mettendoci poi del nostro, poi noi facciamo tutti i test in italiano, quindi insomma, ovviamente le influenze sono varie, insomma, ecco, dalla musica leggera italiana ai cantautori, quello che ascoltiamo, insomma.
1: Anche qua sei stato veramente esaustivo al massimo, perché mi hai citato anche appunto poi gli italiani, perché in effetti voi con queste influenze comunque fate musica in italiano ed è una cosa comunque interessante, perché è un genere che di solito si pensa in lingua inglese,
0: Sì,
1: invece voi lo presentate così.
0: esatto, noi insomma facciamo ecco, musica strumentale, chiamiamola così, inglese, insomma, nativa, insomma, inglese e americana, però ci mettiamo insomma dei testi in italiano e devo dire insomma il risultato è una bella miscela, un bel sound è venuto fuori, insomma ci è piaciuto molto questa sperimentazione, ovviamente come detto, come ti posso dire, una novità, ecco, dare un
1: Sì.
0: po' una novità al sound che è già esistente, via.
1: Esatto, sì, è una novità. Possiamo chiamarla novità, questo connubio italiano-inglese. Allora, ti
0: Sì.
1: chiedo adesso dove vi possiamo trovare non solo sui social, ma in generale sul web, sull'internet, quindi da social
0: Sì.
1: anche le piattaforme di streaming
0: Allora,
1: comunque.
0: quindi social, come giustamente dici, quindi Facebook e Instagram, e abbiamo appunto digitando Morras o The Morras, vi viene fuori le nostre pagine, vengono fuori le nostre pagine, e poi su tutti i principali, insomma, siti di streaming, quindi Amazon, iTunes, Spotify e via dicendo, quindi tutto quello che trasmette musica, insomma, le principali piattaforme c'è il nostro disco, il nostro primo lavoro, autoprodotto, e quindi questo anche ci teniamo a dirlo, e nulla, ci potete trovare insomma su tutte le piattaforme, ovviamente YouTube anche, che è quella un po' più famosa, quella più gettonata. Ci trovate insomma in tutte queste piattaforme qui.
1: Perfetto, anche questa volta esaustivo al massimo. Allora, io ti ringrazio innanzitutto per essere stato ai
0: Grazie,
1: nostri microfoni.
0: grazie mille a voi dell'intervista, insomma, che ci avete contattato per questa bellissima intervista, e nulla, speriamo insomma che possa piacere, ecco, queste due chiacchiere e il pezzo che abbiamo fatto e lanciato come singolo.
1: Esatto, quindi a proposito del pezzo, in chiusura te lo lascio lanciare.
0: Allora, The Morras con Aghi e Spine, il loro primo singolo, il nostro primo singolo estratto, il brano appunto estratto dal primo disco, sarebbe stato bello. Buon ascolto a tutti e grazie ancora per la bella intervista.

Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però se scrivi www.6023.it fai prima.

che sarei partito all'inizio, ricordo, vomitato il cuore. Pensare a te è stato un po' come un vizio, si può far sempre anche se non si vuole. Io sono sempre arrabbiato, ma qualcosa è cambiato, a certe cose devo dire addio. E tutto quello che dico mi suggerisce che qua a spiegarmi male sono io. Questa qui è la grande guerra, è immensa. Dove dire sì, dire no è marginale. Quando dentro hai la grande guerra, è immensa. La più grande guerra che si può immaginare. È la vostra grande guerra, la terza. Abbandonerete ogni morale, mortale. Sopra questa grande terra, emersa. Tu sei l'unica che mi

Se non mi vuoi parlare di quello che hai detto, di quello che hai dentro, proteggimi da te, che non sai mai cosa fare. Non dici niente, poi te ne vai.

guardala, quella è la mia città. Lo sai come si chiama? Bananalita. Guardala, questa è la mia città. Lo sai come si chiama?

0: 6023 ogni giorno è con te. Musica non stop, con le più grandi hit del momento, le migliori band e le interviste agli artisti emergenti. Rock, dance, punk, reggae, tanti generi per tutti i gusti. Divertimento garantito, con l'intrattenimento live e poi sport, cucina, libri e molto altro. Informazione puntuale con gli approfondimenti e le news del Piemonte orientale. Emozioni da vivere in diretta con gli eventi più importanti della zona. Radio 6023, tutto quello che cercavi è solo su www.6023.it.
1: Radio 6023.

0: Amici in ascolto cordiale, buongiorno.
1: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria?
2: Vincitore Becchi.
3: Come trova che sia Radio 6023?
4: È piccola, però è caratteristica, è bella.
3: Però provi a esprimersi con termini un po' più giovanili ed attuali.
5: Che figa, spacchiamo tutto, si fa i tacchini.
3: Sì, signore, però si contenga.
5: Figa!
6: Non è possibile.
3: Va bene, dai, abbiamo capito che nella società di oggi non esiste più l'educazione. Radio 6023, tre città, una sola voce.
7: Ma non possono sbattere le porte!
8: Bella la televisione all'alba della quarta dimensione, puoi vederla anche sul web.

relax, ci attende la realtà. Dove la superstar è la crisi esistenziale.

0: il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
2: Biotestamento. Informati su vidas.it.
1: Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: E di 6023 cosa ne pensa?
1: Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Oggi lo posso dire perché è finito tutto. Finito tra virgolette con loro.
2: E lo station manager Alessandro Raimondo?
3: È un ragazzo così intelligente che è riuscito comunque a mantenere questa sua interna allegria all'interno del gruppo. È un ragazzo intelligente e simpaticissimo. E quando si è simpatici è involontaria la cosa.
0: Altro da aggiungere?
4: Ma no, poco da dire. Prendo atto, fatico a capirli ma li capisco. Capisco tutto. Non posso accettare che questo è francamente un qualche cosa che è al di là del bene e del male.
0: 6023. A chi piace, piace. A chi non piace, piacerà.
5: Radio 6023.

Due di notte son fuori da un bar e mi è rimasto ancora un po' di drum di quel bastardo fottuto tabacco che non avrei fumato più. Non sono un uomo di parola, no, come del resto tutti quanti voi. Ci ripetiamo tanto smettere.

0: Un contratto a zero cifre. Un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto. 150 ore da superare. Un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
1: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
0: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
1: Lavorerai per me.
0: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
1: Sei fuori.

E se ora ti brucia un po' il sedere e non stare, fermo a pensare a un rimedio, perché ci siamo noi della tana dei Boris. Prova il detergente intimo dei Boris alla fragranza di Aperol Spritz e Livata Giasca per purificare i tessuti del tuo corpo. Detergente Boris, la tua freschezza è il nostro piacere.

0: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
1: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
0: Paolo Borsellino.

seguivo gli occhi che seguivano i colori, i raggi elettrici

0: Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.
1: Eurofonica.
2: Qui nella redazione di Eurofonica siamo tutti giovani, siamo tutti dei grandi viaggiatori e quindi alla notizia che i vari siti di streaming come Netflix, Amazon Prime, ma anche RaiPlay potessero essere visibili al di fuori dello stato della propria subscription, ci siamo tutti molto felicitati. Fabiano Catania però no, lui è il nostro, diciamo, complottista preferito, è andato a scoprire se è vero che il geoblocking è stato abolito per Netflix e ha intervistato Maurizio Molinari del Parlamento Europeo.
1: Eurofonica.
3: Fabiano Catania per Eurofonica con Maurizio Molinari, addetto stampa del Parlamento Europeo in Italia.
4: C'è stata una confusione innanzitutto tra portabilità e geoblocking, visto che evidentemente non sono la stessa cosa?
5: Allora, alcuni giornali e alcuni media hanno parlato di geoblocking, quando in realtà il regolamento sul geoblocking riguarda lo shopping online, quindi la possibilità di fare shopping da siti internet che siano anche siti internet non del proprio paese di residenza, quindi l'impossibilità da parte dei suddetti siti internet di bloccarti, di costringerti, per dire, a fare shopping su Amazon.it se sei in Italia. Invece, dopo la fine del geoblocking, che sarà intorno alla fine del 2018, sarà obbligatorio per questi siti che vendono prodotti, non so, mobili, ma anche biglietti d'albergo, pacchetti vacanze, di permettere di fare shopping anche da siti che non siano quelli del paese di riferimento, del paese di residenza. Quindi la fine del geoblocking è questo. In realtà dal 1 aprile c'è la possibilità per i servizi a pagamento di contenuti audiovisivi della portabilità del proprio abbonamento, cioè se io italiano ho l'abbonamento a Netflix, a Mediaset Premium, a Sky Go, ho la possibilità di portare questo abbonamento, se sono in vacanza o se sono per lavoro temporaneamente in un altro paese, di portare le stesse condizioni di cui io usufruisco per esempio in Italia. Però non potevo usufruire dell'abbonamento Sky o Mediaset Premium di cui godevo in Italia. Adesso dal 1 aprile, se io vado all'estero, l'operatore poi deciderà qual è l'uso congruo, quindi Sky o Mediaset diranno per più di 60 giorni, per più di 120 giorni, comunque deciderà qual è l'uso congruo, cioè qual è, perché c'è il concetto di temporaneità nel regolamento.
4: Ecco, quindi è riservata comunque la temporaneità a una discrezionalità poi dei singoli erogatori del servizio, no? Che decideranno,
5: sì,
4: quale sarà.
5: Il regolamento non è specificato che cos'è la temporaneità, è specificato che l'operatore, quindi il fornitore di servizio, deve indicare nel contratto e quindi anche sul loro sito internet che cosa intendono loro per temporaneità. Ogni

0: Netflix è un concetto, Sky, Sky è un altro concetto, Mediaset è un altro concetto. Ricordiamo anche che questa portabilità deve applicare, è obbligatoria per i servizi a pagamento, mentre possono, diciamo, aderirvi, possono utilizzarla anche i servizi non a pagamento, per esempio la Rai, che dà delle offerte, per esempio se tu vuoi guardare Montalbano e sei in Francia e sei un italiano,
1: non posso,
0: sono stato in Francia, non puoi, la Rai può su base volontaria aderire a questo schema di portabilità. Quali sono i vantaggi della Rai? Ovviamente gli apre un mercato di,
1: certo,
0: all'estero degli spot pubblicitari,
1: certo,
0: però mentre i servizi tipo Netflix o Sky o Mediaset Premium sono obbligati, i servizi delle compagnie come la Rai o come tutte le altre compagnie pubbliche, quindi anche per esempio la BBC, qua poi entriamo nell'esempio inglese, però insomma ancora anche loro fanno parte dell'Unione Europea, quindi loro possono, è su base volontaria.
1: Ho capito, ma quindi verosimilmente però questa cosa della portabilità non avrà effetti su chi già era all'estero, probabilmente su chi sarà all'estero dal primo aprile.
0: Se tu sei all'estero per un periodo di tempo permanente, per esempio non so, per 9 mesi, su un anno, già comincia a diventare,
1: certo,
0: non un periodo di temporaneità,
1: certo,
0: direi di no, però questo, ripeto, è lasciato ai singoli operatori. È un altro tassello, oltre alla fine del roaming, per la creazione di un vero mercato unico digitale, e quindi per dare la possibilità a chi si sposta in Europa di usufruire dei servizi di cui usufruisce a casa, ovviamente cercando di limitare gli eccessi. Cioè, non è che tu, se vivi un anno in Francia, puoi continuare a dire però io voglio utilizzare le tariffe delle compagnie italiane.
1: No, ovviamente.
0: A quel punto sarebbe un onere sproporzionato per le compagnie stesse.
1: Certo, grazie mille perché hai fatto molta più chiarezza su questa cosa, perché almeno in Italia c'era stata, secondo me, questa piccola confusione terminologica, poi in realtà, tra geoblocking,
0: certo, certo,
1: e portabilità. Ti ringrazio tanto.
0: Grazie a te.
2: Grazie a Maurizio Molinari, addetto stampa del Parlamento Europeo in Italia, per essere stato con noi. Fabiano Catania per Eurofonica, Radio Eco, Parigi.
3: Eurofonica.
4: State sempre ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio raduni. Parliamo di università, ma non ne parliamo in forma accademica o didattica, ne parliamo in forma politica. Perché? Perché per l'Eurostat l'Italia è seconda in Europa per abbandoni universitari. Come sono messi gli altri paesi? Silvia Pegurri.
3: Eurofonica.
5: L'Italia ha vinto una medaglia d'argento, ma non dovremmo esserne troppo fieri. È il secondo paese europeo per abbandoni universitari dopo la Francia. I dati dell'Eurostat sono chiari. Quasi 524.000 persone decidono ogni anno di abbandonare un corso universitario. Il problema non è solamente italiano. Nel 2016, circa 3 milioni di giovani hanno deciso di abbandonare la laurea, chi per entrare nel mondo del lavoro, chi per ragioni economiche o familiari. Al terzo posto troviamo il Regno Unito, con i suoi 404.200 ex studenti, mentre uno dei paesi più virtuosi è la Germania, con solamente 165.500 abbandoni. Un dato però sembra essere simile in tutti i paesi. Gli ex studenti sono più uomini che donne. Meno di un uomo su 6 in età da lavoro ha una laurea in Italia, ovvero il 13,7%, il dato peggiore dopo quello della Romania. Quasi uno su 4 ammette di aver abbandonato l'università perché voleva entrare subito nel mondo del lavoro, cosa per molti impossibile se si sta ancora studiando. Questa motivazione è più frequente tra gli uomini, mentre per le donne la decisione spesso è basata su fattori economici, come una situazione economica instabile. L'obiettivo da raggiungere entro il 2020 è quello del 40% di laureati tra i 30 e i 34 anni, con una percentuale minore al 10% di persone senza un diploma secondario. Si è sulla buona strada se si pensa che nel 2015 i laureati erano il 23,6% della popolazione, mentre nel 2016 sono aumentati al 39,1%. Anche il tasso di abbandono è migliorato, passando dal 17% al 10,7%. Silvia Pegurri per Eurofonica da Fuori Aula Network.
3: Eurofonica.
4: Eurofonica vi porta sempre in viaggio per gli stati dell'Unione Europea. Oggi andiamo in Ungheria con Clara Rita Stevanato, che ci spiega come funziona questo stato.
3: Eurofonica.
6: In Europa centrale, attraversato dal grande fiume Danubio ma senza sbocchi sul mare, c'è uno stato con una storia millenaria. Si tratta dell'Ungheria. Ai tempi dei Romani era un'importante provincia dell'impero, la Pannonia, di cui passarono poi gli uni di Attila e per un po' non crebbe più l'erba, fino a quando nell'anno 1000 fu incoronato primo re d'Ungheria Stefano, la cui mano è custodita nella basilica omonima a Budapest, la capitale. Budapest non è però sempre esistita. L'attuale capitale è infatti nata nel 1873 dalla fusione di Buda e Pest, due città storiche poste una di fronte all'altra sulle due rive del Danubio. L'Ungheria ha molti primati. Budapest è la città con il maggior numero di acque termali al mondo. Pensate che ogni giorno sgorgano oltre 70 milioni di litri d'acqua. Nella capitale c'è anche la più grande sinagoga in Europa, seconda al mondo dopo quella di Gerusalemme. E pensate che il Parlamento di Budapest è il secondo per grandezza al mondo dopo l'immenso Parlamento di Bucarest in Romania. Conta 691 stanze, 20 km di scale e 40 kg d'oro. A Budapest fu costruita nel 1896 la prima metropolitana europea continentale. È la terza più vecchia al mondo, dopo quella di Istanbul e di Londra. Terra di premi Nobel e inventori, fu proprio in Ungheria che Erno Rubik inventò il famoso cubo. Imre Brodi ideò le lampadine a bulbo e Laszlo Biro la penna a sfera. Se volete andare in Ungheria e comunicare con i locali, potete cimentarvi con l'ardua impresa di imparare l'ungherese. Ad oggi ancora nessuno è riuscito a scoprire con certezza quale sia l'origine di questo strano alfabeto composto di ben 44 lettere. Quando sarete in un bar o in un ristorante e ordinerete una birra, attenzione a non brindare mai con i boccali. Secondo la tradizione, nel 1848 alcuni soldati austriaci uccisero 13 generali ungheresi festeggiando ogni esecuzione con un brindisi. E se volete accompagnare la bevuta con un buon pasto, optate per il goulash, piatto tipico a base di paprika, ingrediente estratto dai peperoni rossi, di cui l'Ungheria è grande produttrice. O in alternativa scegliete il foie gras. L'Ungheria è infatti il secondo più grande produttore di fegato d'oca dopo la Francia e il più grande esportatore. Per dolce provate la torta Dobos, creata nel 1855 in onore del re Francesco Giuseppe e della principessa Sissi, a base di pan di Spagna, crema al burro e caramello, imperdibile per chiunque ancora oggi visiti la capitale ungherese. Se vi sembra di aver esagerato a pranzo, non vi preoccupate, basterà andare di fronte alla Basilica di Santo Stefano a Budapest e strofinare la pancia della statua del poliziotto baffuto e panciuto che vi troverete davanti. La leggenda vuole che chi tocca il suo ombelico non ingrasserà mai più. Clara Stevanato per Eurofonica.
3: Eurofonica.
4: Per potremmo dire così, ovvero quello che vi chiama e vi chiede che cosa pensate di quello di cui stiamo parlando, è sceso in strada, diciamo nella strada virtuale perché vi ha telefonato e vi ha chiesto che cosa pensate dell'Ungheria di Orban. Se volete partecipare a questi EU Voxpo potete scrivere sulla pagina di Eurofonica e scriverci appunto nei messaggi e noi vi contatteremo.
3: Eurofonica.
7: Io credo che la politica di Orban sia stata una politica ambigua, ha incentrato la sua azione sull'amore per la patria, su uno spirito nazionalistico, ma poi ha aumentato gli incentivi per gli investimenti di aziende straniere e questo va a discapito del nazionalismo di cui abbiamo parlato precedentemente. Credo che inoltre la flat tax abbia aumentato le disuguaglianze sociali all'interno del paese.
8: Nonostante la democrazia illiberale di Orban dia voce alla voglia di autonomia e libertà di quei paesi che in Europa sono entrati senza poter contrattare molto, con cui l'Europa è stata probabilmente troppo tecnica e burocratica, mi preoccupa molto la deriva conservatrice dell'Ungheria. Tuttavia, mi preoccupa molto di più notare come essa si incastoni nel quadro di un'Europa sempre più xenofoba. Basti pensare agli altissimi consensi ottenuti da partiti di ideali simili in Francia e in Austria, e non da ultimo il clima che si respira anche in Italia a seguito delle ultime elezioni. Temo purtroppo che però finché Fidesz rimarrà nel PPE sarà difficile per l'Europa arginare l'ondata populista.
9: L'Ungheria di Orban è un esempio di come la democrazia possa essere messa in difficoltà tramite processi democratici, di come le fake news e i sentimenti razzisti possano avere conseguenze concrete e di come l'Unione Europea sia ancora spaccata su valori di base da condividere, come l'indipendenza del sistema giudiziario e la libertà di associazione.
10: Orban parla di democrazia illiberale, si ispira al leader russo la cui amicizia risulta essere incompatibile con le strategie di Unione Europea e NATO. Viene accusato di corruzione, però vince le elezioni con il quasi 50% dei voti. L'elezione di Orban in Ungheria non fa altro che confermare il percorso che l'elettorato di questi anni ha deciso di prendere. Anti-Unione Europea, anti-immigrazione, l'Ungheria si chiude a riccio come molti altri stati. Questo clima di chiusura, a mio parere, non fa altro che incrementare i problemi già esistenti, specie se si tratta di un paese dell'Unione Europea.

0: Siamo quasi in chiusura di questa puntata di Eurofonica, è il momento di spiegarvi come funziona l'Unione Europea. Oggi parliamo dell'Agenzia Spaziale Europea con Sonia Kurzel. Conosciamo tutti la NASA, no? Ma sapete che l'Europa ha una sua stazione spaziale? E in che rapporti è con l'Unione Europea?
1: Eurofonica. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, molti scienziati scappati dal continente rientrarono in Europa. Si resero conto che le singole agenzie spaziali degli stati europei non potevano competere con quelle delle superpotenze USA e URSS. Nel 1958 Edoardo Amaldi e Pierre-Victor Auger cominciarono dunque a pensare ad un progetto comune, quello di fondare un'agenzia spaziale europea. Nel 1962 si cominciò a lavorare ad un progetto con Belgio, Francia, Germania, Regno Unito, Italia e Paesi Bassi. Ma la svolta si ebbe negli anni 70, quando la corsa allo spazio delle due superpotenze subì un rallentamento. Nel 1975 fu fondata l'Agenzia Spaziale Europea. Ad oggi l'ESA conta 22 stati membri. L'ultimo ad essere stato annesso è l'Ungheria nel 2015. Il quartier generale è a Parigi, ma le missioni scientifiche hanno la base nei Paesi Bassi. Il controllo dei satelliti e il centro per la selezione e addestramento degli astronauti sono in Germania, mentre la raccolta e redistribuzione dei dati agli stati membri è a Frascati. L'ESA è il maggior competitore della NASA nell'esplorazione spaziale. Il suo principale obiettivo è sostenere e promuovere per scopi esclusivamente pacifici la cooperazione tra stati europei nel campo della ricerca e tecnologia spaziali e nelle loro applicazioni. Il budget è di circa 6 miliardi di euro, un terzo di quello della NASA. Ogni cittadino europeo degli stati appartenenti all'ESA contribuisce con le proprie tasse alle spese per lo spazio. Quanto paghiamo? L'equivalente di un biglietto del cinema all'anno. Cosa c'entra con l'UE? I due attori cooperano tra loro. L'ESA, con il suo slogan Spazio Unito in Europa, è la porta di accesso allo spazio dell'UE. Il coinvolgimento diventa ancora più evidente se andiamo a guardare gli stati membri. Dei 22 solo Norvegia e Svizzera non fanno parte dell'UE. Anche gli obiettivi sono comuni. Entrambi vogliono rendere l'Europa un attore credibile nell'esplorazione dello spazio e nella ricerca scientifica. Inoltre il 20% dei fondi ESA provengono dal budget UE. Per il futuro l'ESA ha piani ambiziosi, come la continuazione della ricerca scientifica per migliorare le future esplorazioni spaziali, la collaborazione con la NASA per la ricerca astronomica e il programma Aurora, un progetto per mandare un essere umano su Marte che potrebbe avvenire nel 2030. Sonia Kurzel, Samba Radio Trento per Eurofonica.
0: Eurofonica. E in chiusura di puntata è il momento in cui Eurofonica si trasforma in un grande e grosso ufficio di collocamento. Sono arrivate le EU Skills. Alice Masoni.
2: Eurofonica. Neolaureati in chimica all'ascolto, c'è un'ottima opportunità per voi. La European Chemical Agency, che si occupa di attuare la normativa europea sulle sostanze chimiche e fornire consulenze sul loro uso alle aziende, offre uno stage presso la sua sede di Helsinki, in Finlandia. A seconda di compiti e ruolo previsto, gli stage hanno durata variabile che va dai 3 ai 6 mesi, retribuiti con una borsa di studio di ben 1.300 euro al mese. Per fare domanda è necessario essere cittadino europeo o dello spazio economico europeo, quindi Norvegia, Islanda e Liechtenstein, avere un'ottima conoscenza dell'inglese e possedere un diploma universitario in chimica o aver lavorato in settori che richiedono una formazione relativa a campi sia scientifici, quali biologia o scienze tecnologiche ambientali, che amministrativi, come diritto, comunicazione, finanza e risorse umane. Per maggiori informazioni basta visitare il sito dell'agenzia echa.europa.eu. Se invece è il turismo o il settore agroalimentare ad appassionarvi, il progetto SME for Easy, Supporting Mobility Experiences for a European Apprenticeship for Young, mette a disposizione 50 borse di studio per giovani dai 17 ai 29 anni che abbiano ottenuto qualifica o diploma professionale presso centri di formazione professionale da non più di 12 mesi. Grazie alla borsa di mobilità, i selezionati potranno svolgere un periodo di lavoro e formazione in paesi quali Germania, Francia, Spagna, Irlanda o Regno Unito. Il progetto finanzia viaggio, assicurazione, alloggio, preparazione linguistica e culturale, trasporti, pocket money e tutoraggio. Se volete saperne di più, visitate il sito scambioeuropei.info e scaricate il bando. È l'apprendimento culturale, invece, il tema chiave dello scambio con Ungheria previsto dal progetto Cool Tornado, in programma dal 25 maggio al 3 giugno 2018. Se avete dai 18 ai 25 anni e venite da uno degli stati membri UE, che aspettate? I selezionati dovranno versare una quota di 25 euro all'associazione Gentle Giant, organizzatrice dello scambio, ma vitto, alloggio e viaggio sono coperti, quest'ultimo entro la cifra massima di 240 euro. Per ulteriori informazioni basta visitare il sito scambioeuropei.info. Eurofonica.
0: Amici di Eurofonica, si conclude qui la puntata di oggi. L'appuntamento è per la settimana prossima, sempre di mercoledì, sempre alle 19, alle 20, sempre su tutte le radio raduni. Io sono Nicola Pifferi e la settimana prossima, insieme ai ragazzi di Eurofonica, sarò a Strasburgo per raccontarvi che cosa succede lì durante la plenaria del Parlamento. Buona serata.
3: Eurofonica.
4: Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. E se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. Ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 19 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
5: Eurofonica.
6: Eurofonica.
7: Eurofonica.
8: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
5: Eurofonica.
6: Eurofonica.
9: Eccoci qui, siamo su Eurofonica in diretta su tutte le radio universitarie di Raduni. Oggi abbiamo un ospite speciale per questa puntata di Strasburgo. Ci ha raggiunto il Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani.
10: Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori, a tutti coloro che ci seguono a Facebook, ragazzi e anche vecchi studenti universitari come me.
11: Ecco Presidente, il problema che noi tocchiamo con mano tutti i giorni Eurofonica è che l'Europa non arriva ai giovani. C'è chi incolpa il settore dell'istruzione, il mancato insegnamento e dell'educazione civica, chi se la prende invece con la comunicazione dell'Unione Europea. Sta di fatto che secondo Eurobarometro il 94% dei giovani oggi ha sfiducia nella politica. Come cercherebbe di risolvere questo problema?
10: Ma innanzitutto spiegando meglio quello che si fa qui a Strasburgo, quello che si fa a Bruxelles, cercando anche di fare meglio, perché il problema non è quello che non sanno i cittadini, è perché noi non riusciamo ad arrivare ai cittadini. Le cause sono molteplici, le avete elencate, forse cattiva comunicazione o comunicazione troppo complicata, troppo burocratica, le scuole non fanno abbastanza, i giornali, le radio, le televisioni non fanno abbastanza per spiegare, quindi bisogna compiere un passo in avanti. Io non è un caso, ho deciso di invitare i più importanti youtubers d'Europa qualche mese fa a Bruxelles per cercare di capire cosa non funziona nella comunicazione ufficiale del Parlamento europeo, cioè perché non arriva ai giovani, perché arriviamo a quelle percentuali di disinteresse o di scarsa considerazione. Evidentemente la risposta è stata chiara: perché il nostro linguaggio è troppo complicato, non è diretto, troppo lungo, troppo burocratico. Quindi mi ritorna in mente quello che mi insegnò Indro Montanelli, che è stato mio direttore per una decina d'anni quando facevo il giornalista, che mi disse: ricordati che quando scrivi, e quindi anche quando parli, devi essere comprensibile e dare soddisfazioni a tutti, a chi ha due lauree e a chi non ha avuto la possibilità di studiare. Quindi cosa vuol dire? Che anche concetti difficili si possono spiegare con un linguaggio semplice e chiaro. Questo purtroppo non accade sempre, dobbiamo quindi cambiare. Detto questo, poi dobbiamo fare di più per avvicinarci ai cittadini. È stato il mio obiettivo durante questo mandato di Presidente del Parlamento italiano, cercare di ridurre la distanza che c'è tra le istituzioni e la gente, con una serie di iniziative. Non è un caso che ogni qualvolta vado in una visita di Stato, accanto agli incontri con i primi ministri, il Presidente della Repubblica, il Ministro, il Presidente del Parlamento, il discorso in Parlamento, incontro sempre la società civile. È successo in un paese candidato, la Serbia, qualche giorno fa, quando ho incontrato tutte le organizzazioni non governative, la società civile. È capitato in altre città dove sono andato a parlare con gli studenti universitari, è successo in Bulgaria all'inizio del semestre di presidenza bulgara. Quindi uno scambio di idee, non soltanto con me ma anche con la conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari, ci siamo confrontati con i ragazzi che ci facevano domande libere, cioè non era nulla di preparato. Questo è un modo, credo, per cercare di dare un segnale visibile della voglia di avvicinarci. I risultati non sono mancati, perché voi avete citato l'Eurobarometro con un risultato purtroppo negativo, bisogna correggerlo, ma c'è anche un risultato positivo. In un anno è aumentata dell'8% la considerazione nei confronti del Parlamento europeo, cioè rispetto all'anno passato l'8% in più dei cittadini europei ha fiducia nel Parlamento europeo. Siamo contenti? No, dobbiamo continuare ad andare avanti, però vuol dire che abbiamo imboccato la strada giusta, cioè quella di comunicare di più, di parlare di più, ecco, anche in occasioni come queste, che non è soltanto un'occasione per fare un'intervista, ma anche per cercare di spiegare ai giovani, cercando di farlo con il linguaggio più semplice possibile, quello che facciamo per il loro interesse.
9: Nelle ultime puntate abbiamo cercato di spiegare ai nostri ascoltatori la frattura che c'è tra Est Europa e Ovest Europa. Molti di noi sentono tutti i giorni, leggono sui giornali, l'Ungheria, la Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia non sono semplicemente quattro paesi, ma sono il gruppo di Visegrad che da quando è entrato nel 2004 assieme ad altri paesi ha ricevuto molto dal punto di vista dei finanziamenti europei, che ha permesso anche la creazione di infrastrutture eccetera, però dall'altra negli ultimi tempi ha fatto delle leggi che non sono proprio vicine ai valori di Bruxelles, come per esempio quella magari sulla riduzione dell'autonomia dei giudici in Polonia, ma potrei anche andare avanti sulla ricollocazione dei migranti,
10: anche come fa, sulla Shoah
9: ultima. Sulla Shoah dell'ultima settimana, come fa il Presidente del Parlamento Europeo e come fa il Parlamento Europeo a ricucire questo strappo tra Est e Ovest Europa, soprattutto dopo l'attivazione dell'articolo 7, che sembra un po' un punto di non ritorno
10: per quanto riguarda la Polonia.
9: Ma
10: il Parlamento è il luogo del dialogo e del confronto, è il luogo dove tutti i rappresentanti dei popoli europei si ritrovano insieme cercando di dare delle buone norme ai cittadini europei, da Lisbona a Budapest. Quindi qui c'è il luogo dove ci si confronta, dove anche ci si scontra, è il luogo migliore dove poter verificare i punti di unità e i punti di divisione. L'Europa non è un monolite, l'Europa è una grande realtà che ha dei valori comuni, che ha alla base di tutto il principio della libertà, ha una comune identità, non parlo dal punto di vista religioso, ma direi piuttosto dal punto di vista storico e culturale, giudaico-cristiana, ma ci sono anche tante differenze, differenti sensibilità. Noi dobbiamo ricordare che i paesi di Visegrad sono stati per tanti anni sotto regimi dittatoriali e hanno lasciato questi sistemi grazie alla possibilità di entrare nell'Unione Europea, grazie all'azione di molti che si sono battuti in Europa per la loro libertà. Ricordiamo le grandi manifestazioni nel 1956 per la libertà dell'Ungheria, le grandi manifestazioni per la libertà della Cecoslovacchia, all'epoca non c'era la Repubblica Ceca e la Slovacchia, ricordiamo quello che abbiamo fatto tutti quanti in nome della libertà della Polonia. Adesso questi paesi si stanno trasformando sempre di più, hanno avuto molto anche dal punto di vista economico, la politica di coesione ha permesso loro di crescere, di diventare più competitivi. A questi paesi secondo me manca un po' lo spirito di solidarietà nei confronti degli altri. In questa fase l'Italia, la Germania, la Grecia, Malta, la Spagna hanno sofferto il problema dell'immigrazione. Tra gli immigrati ci sono anche tanti rifugiati politici, molti sono immigrati illegali, ma qui parliamo di rifugiati, cioè coloro che hanno il diritto di stare in Europa perché fuggono da guerra, e sono rimasti purtroppo in gran numero in Italia e in Grecia, una parte li ha accolti la Germania, molto consistente. Questi paesi sono dei paesi dell'est, tre si sono rifiutati di accogliere come deciso una parte di questi rifugiati. Erano quote basse, cioè migliaia di persone, non milioni o decine di migliaia.
9: Appunto per questo.
10: Cosa che non avrebbe cambiato la struttura sociale. E questo bisogna farlo capire a questi nostri amici, che la solidarietà non può essere a senso unico, la solidarietà è biunivoca. Adesso soprattutto dovremmo impegnarci tutti assieme per risolvere la grande questione dell'immigrazione, che non è legata soltanto a fenomeni di ordine pubblico. Noi avremo nel 2050 2,5 miliardi di africani, nel 2100 ci saranno 5 miliardi di africani. Se non si risolvono i problemi in quel continente, noi avremo milioni di persone che si sposteranno dal sud del mondo verso il nord del mondo. Come pensiamo di affrontare questo problema? L'unica soluzione seria e credibile è quella di intervenire con un vero piano Marshall per l'Africa in questi paesi, combattendo il terrorismo, favorendo la crescita, esportando il nostro saper fare per far aumentare il numero delle imprese, lottando contro il cambio climatico. Il deserto si mangia ettari e ettari e ettari di terreno coltivato, spingendo la gente a fuggire. Ecco, quindi serve una vera strategia per guardare al futuro, e lo possiamo fare soltanto tutti quanti insieme, perché poi altrimenti non ci saranno frontiere ungheresi o polacche che tengono, perché quando arriveranno milioni di persone sarà impossibile fare fronte alla situazione.
9: Però non mi ha detto se la Polonia ci sarà nel 2050 all'Unione Europea.
10: Ma io credo di sì, io credo di sì. Non esiste alternativa all'Unione Europea. Noi dobbiamo confrontarci a livello globale, il mondo è cambiato, o lo facciamo come Europa o rischiamo di essere marginali. Come può l'Italia da sola, così non facciamo riferimento ad altri paesi, pensare di poter competere con la Cina, con gli Stati Uniti, con la Russia, con l'India e con la stessa Africa del futuro? Lo possiamo fare soltanto se siamo parte di un qualche cosa più grande di noi, che non significa rinunciare alla nostra identità. Io non intendo rinunciare alla mia italianità, l'Italia è la mia patria, ma anche l'Europa è la mia patria, perché mi ci riconosco, perché la nostra storia, quello che abbiamo studiato a scuola, no? L'antica Grecia, Roma, il cristianesimo, il Medioevo, tutto il nostro percorso, le nostre radici sono radici europee. Poi siamo fieramente italiani, non sono due cose in contraddizione, perché l'Europa, se noi la consideriamo soltanto la moneta unica, il mercato, chiaramente abbiamo una visione riduttiva. Se noi invece ne facciamo una questione di nostra identità, di nostra storia, di valori fondanti, e allora diventa una qualche cosa di molto più serio, nel quale ci riconosciamo. E ai giovani noi dobbiamo dare questo messaggio: l'Europa siamo noi, l'Europa è la nostra cultura, il nostro modo di essere, sono i valori. Fondamentale è quello della libertà. In nessuna parte del mondo, in nessuna, neanche nei civilissimi Stati Uniti d'America, c'è una tutela della libertà e della dignità della persona come da noi. Basta pensare che l'unico continente al mondo dove non c'è la pena di morte è l'Europa.
11: Si è parlato di futuro prima, Federica Mogherini ha aperto i Balcani, anche se poi Juncker ha messo un po' il freno fino al 2025. A fronte di quanto detto finora, con l'est abbiamo spesso magari privilegiato un po' più l'aspetto economico, non quello valoriale. Non rischiamo di fare la stessa cosa, lo stesso errore con i paesi balcanici?
10: No, io sono stato la scorsa settimana in visita in Serbia, qualche mese fa ero stato in Montenegro, andrò poi in Kosovo, in Bosnia Erzegovina, sono stato in Fyrom, quella che i greci non vogliono che si chiami Macedonia, per dare un messaggio di attenzione, perché è fondamentale per la nostra stabilità, per la stabilità dell'intera Europa, che anche i Balcani siano stabili. I Balcani vivono un momento di grande tensione. Pensiamo che stanno tornando centinaia di foreign fighters, stanno andando in Kosovo. C'è una infiltrazione jihadista nel Pacifico Islam della Bosnia-Erzegovina, che è un esempio di Islam europeo. Si sta cercando di utilizzare l'Islam pacifico positivo della Bosnia dialogante in un qualche cosa di differente. Ci sono investimenti extraeuropei, quindi i Balcani sono un'area che fa parte geograficamente dell'Europa, che a noi italiani interessa in modo particolare perché confina con noi, e dove stanno accadendo delle cose. Noi dobbiamo fare in modo che questi paesi rimangano vicini all'Europa. Alcuni sono candidati, abbiamo detto che entro il 2025 la Serbia e il Montenegro, che sono quelli più avanti, potranno, se continueranno a lavorare in questa direzione, potranno far parte dell'Unione Europea. Noi abbiamo come Italia un'antica amicizia con la Serbia, sono rapporti che affondano all'epoca. Ricordiamo che all'inizio della Prima Guerra Mondiale le navi italiane salvarono i soldati serbi che rischiavano di essere travolti dalle armate austro-ungariche. Quindi c'è questo legame veramente forte tra il nostro paese. Ci sono anche tanti investitori italiani, ci sono opportunità di lavoro. Lo stesso dicasi per il Montenegro, stanno compiendo passi in avanti, non li hanno fatti tutti quelli necessari, però bisogna incoraggiare questi paesi ad avvicinarsi a noi, non evitare che finiscono sotto influenza di altre realtà che non sono proprio coincidenti con la nostra, che hanno interessi e valori diversi.
9: Presidente, ci stanno vedendo tramite la diretta Facebook e ci stanno sentendo tantissimi ragazzi universitari italiani, ma ci sentono anche quelli che vengono chiamati NEET, no? Che non studiano e non lavorano. Noi abbiamo il terzo tasso di disoccupazione più alto dell'area dell'Unione Europea dopo Grecia e Spagna. Cosa diciamo concretamente ai ragazzi che ci stanno sentendo, che magari un giorno vorrebbero avere un lavoro? Cosa sta facendo per loro l'Unione Europea, anche a partire dal budget del pluriennale che si discuterà nei prossimi mesi?
10: Il prossimo bilancio, quello che inizierà dopo il 2020, è un bilancio che dovrà avere degli obiettivi politici. Non può essere soltanto una misera ridistribuzione dei soldi che arrivano dai differenti Stati membri. Il primo obiettivo è quello della crescita, quindi attraverso la crescita, innovazione, ricerca, piccole e medie imprese, politica industriale, puntiamo a ridurre la disoccupazione giovanile. L'unico modo per creare lavoro per i giovani è aiutare le imprese, permettere anche ai giovani, per esempio, di diventare piccoli e medi imprenditori. Nel momento in cui sta cambiando tutto il sistema produttivo attraverso il digitale, noi dobbiamo anche avere dei giovani formati, pronti ad entrare nel mondo del lavoro con delle imprese che cambieranno, che non saranno più le imprese degli anni 80, 90 o del 2000, ma saranno imprese super moderne dove bisogna avere un tipo di formazione diverso. Dovremo anche riqualificare coloro che lavorano oggi nelle imprese. Quindi soltanto una politica a sostegno dell'economia reale potrà creare più occupazione per i giovani. Dobbiamo appunto facilitare l'accesso al credito. Le piccole e medie imprese devono avere anche delle norme che permettono loro di non avere un fardello fiscale eccessivo. Io l'ho proposto fuori campagna elettorale qualche mese fa, per esempio, di poter utilizzare anche dei fondi strutturali per poter ridurre il cuneo fiscale, cioè permettere alle imprese che assumono giovani di poter essere in qualche modo sostenute. Quindi lo si può fare non facendoli pagare e poi magari coprendo la loro azione con fondi strutturali. Il secondo obiettivo di un bilancio politico deve essere quello della sicurezza interna ed esterna, quindi lotta al terrorismo, sicurezza dei cittadini e sicurezza delle frontiere esterne. Il terzo problema fondamentale che dovrà affrontare cercando di risolverlo è quella della immigrazione, che è un problema serio, non è soltanto una questione di cronaca come purtroppo tristemente accade in Italia, è un problema molto più serio, molto più grave, che riguarda tutto il mondo e che richiede investimenti, non polemiche del giorno, ma investimenti seri e strategie serie per dare risposte concrete, per tranquillizzare i cittadini europei, ma anche per dare una prospettiva all'Africa.
11: Nel frattempo siamo arrivati alla seconda fase dei negoziati sulla Brexit. Quali sono le priorità del Parlamento europeo riguardo?
10: Priorità numero uno è la tutela di 3,5 milioni di cittadini europei che vivono nel Regno Unito. Noi vogliamo che abbiano domani gli stessi diritti che hanno oggi. Fra questi 3,5 milioni di cittadini europei ci sono anche 600,000 cittadini italiani. Questa è la priorità numero uno del Parlamento europeo, la tutela dei cittadini. Il secondo punto è quello del pagamento di tutto ciò che ci è dovuto da parte dei britannici. Noi non vogliamo né un euro in più né un euro in meno, ma gli impegni vanno rispettati. Dicevano i latini pacta sunt servanda. Terzo punto fondamentale è la frontiera tra l'Irlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda. Perché è importante? Perché lungo quella frontiera continuano a vivere le tensioni tra due realtà che si sono sempre contrapposte. Ricordiamo il terrorismo, gli attentati, gli scontri tra unionisti filo-britannici e indipendentisti irlandesi, da una parte i protestanti filo-britannici, i cattolici filo-Repubblica d'Irlanda. E quella frontiera deve essere tenuta flessibile per impedire che si riaccendano le micce dello scontro fratricida, ma nello stesso tempo deve essere una frontiera posta sotto controllo per impedire che entrino in Europa, per esempio, prodotti agroalimentari che non rispettino le regole a tutela della nostra salute. Quindi è un altro impegno molto serio, si possono trovare delle buone soluzioni, stiamo sulla strada giusta, è stato approvato un quadro che risolve questi tre problemi, ora bisogna trasformare l'accordo in un trattato per poi proseguire nel resto del dialogo con il Regno Unito, che lascerà, saldo ripensamenti britannici, perché c'è qualcuno che sta lavorando per far tornare il Regno Unito sui propri passi, cioè quindi rimanere in Europa, però mi pare abbastanza difficile questo. Però,
9: lei la vuole l'Unione, il Regno Unito nell'Unione Europea di nuovo?
10: Ma sono loro che hanno deciso di andarsene, non siamo noi che li abbiamo spinti ad uscire. Magari volessero rimanere, io sarei ben contento, siamo pronti a continuare a lavorare con i britannici, con i quali comunque avremo dei rapporti privilegiati in futuro, perché rimarranno in Europa, usciranno dall'Unione Europea, ma faranno parte della NATO, quindi nella lotta per la difesa, per la sicurezza interna, dovremo continuare a collaborare. Poi ci saranno inevitabilmente rapporti economici, commerciali, perché siamo talmente vicini e siamo stati per tanti anni parte di una stessa unità, quindi sarà inevitabile. Certamente una volta uscita dall'Unione Europea i britannici non potranno avere i vantaggi che hanno oggi, cioè non è la stessa cosa stare dentro o fuori.
9: Per ricapitolare, abbiamo il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani qui con noi, a Francoforte c'è il Presidente della BCE Mario Draghi e abbiamo anche Federica Mogherini, che è l'alto rappresentante per la politica estera e sicurezza comune. Detta così, l'Italia sembra contare moltissimo. In questo anno di presidenza ha visto se è così e soprattutto lo saremo anche nei prossimi mesi?
10: Beh, l'Italia deve poter contare di più. Avere degli italiani ai vertici delle istituzioni certamente è importante, ma quando sei al vertice di un'istituzione non puoi tutelare soltanto l'interesse del tuo paese, è soltanto la dimostrazione che gli italiani che si impegnano possono raggiungere obiettivi importanti di governo all'interno delle istituzioni comunitarie. Per far contare di più l'Italia serve una strategia. Io mi auguro che il governo che uscirà dalle elezioni del 4 di marzo, qualunque esso sia, metta tra le sue priorità quello di far contare di più l'Italia in Europa, non per spirito nazionalistico, ma perché l'Europa ha bisogno di più Italia. L'Europa deve essere equilibrata, non può essere soltanto l'Europa a trazione franco-tedesca. Serve che il sud dell'Europa faccia ascoltare la sua voce. Noi siamo un paese con 60 milioni di abitanti, siamo un paese fondatore, siamo un contributore netto, cioè diamo più soldi all'Europa di quelli che prendiamo. Abbiamo il dovere di contare di più, ma per contare di più non basta fare qualche intervista alla radio, alla televisione o ai giornali, serve essere presenti. È un po' una corsa da passisti. Bisogna conquistare terreno giorno per giorno, non stancarsi, condurre battaglie anche sullo zero virgola, essere presenti, farsi conoscere, studiare i dossier, non rinunciare agli appuntamenti perché magari ci sono le elezioni in questo o in quel comune del proprio collegio elettorale, ma fare in modo di condizionare le scelte. Soltanto così l'Italia potrà contare di più, ma serve una strategia politica, perché poi serve sostenere le imprese italiane che lavorano in Europa, serve sostenere i funzionari italiani che sono nelle istituzioni comunitarie. Ecco, serve un disegno. Io mi auguro che il prossimo governo italiano si occupi di questo e faccia in modo di aiutare l'Europa avendo un'Italia più presente.
9: Ci dica una cosa che ha imparato in questo anno di presidenza al Parlamento europeo, visto che questo è un pubblico di universitari, siamo abituati a imparare. Cosa ha imparato Antonio Tajani come presidente del Parlamento europeo? Che già non sapeva, ovviamente.
10: Beh, no, ho imparato soprattutto ad avere pazienza e aiutare tutti coloro che rappresentano i popoli europei. Anche garantire il diritto a tutti di poter esprimere le proprie idee. Quando tu eri parlamentare di parte, naturalmente eri portato più a difendere le tue idee, giustamente, ma quando tu devi presiedere un'assemblea devi permettere che tutti quanti possano esprimere le proprie idee nel rispetto delle regole. Ecco, questo credo essere per me è stata una grande scuola, mi ha aiutato, mi ha formato, mi ha spinto ad essere un po' meno di parte, senza rinunciare alle mie idee e ai miei valori, però ho cercato e continuo a cercare di garantire a tutti la possibilità di confrontarsi. Poi vince la maggioranza, chi ha più voti in Parlamento vince, però non bisogna tappare la bocca a chi la pensa in maniera diversa dalla tua. non è facile, perché il primo istinto magari è quello di essere partigiano, ma se tu vuoi fare in modo che il Parlamento europeo diventi centrale nel dibattito politico, con tutte le mie azioni sono finalizzate a rendere centrale il Parlamento. L'ho fatto quando mi sono battuto contro il servizio di vigilanza della Banca Centrale Europea, e alla fine ci hanno dato ragione, perché la Banca Centrale Europea, il servizio di vigilanza, non può fare attività normativa, ma deve essere il Parlamento. Lo continuo a fare adesso quando chiedo che il Parlamento Europeo decida sull'agenzia del farmaco. Non è una posizione di parte a favore di Milano contro un'altra, è soltanto rimettere al centro l'importanza delle decisioni del Parlamento. Ma è il Parlamento che deve decidere, perché l'iter legislativo è questo: la Commissione Europea fa una proposta, il Parlamento e gli Stati membri decidono. Noi non dobbiamo fare i passacarte, perché rappresentiamo i popoli europei. Poi qualunque sia la decisione, poi quello che dice il mio cuore conta poco, però il mio ruolo di Presidente è quello di difendere la centralità del Parlamento. Difendendo la centralità del Parlamento difendo il popolo, difendo i cittadini, difendo coloro che hanno votato me, ma anche quelli che hanno votato coloro che la pensano esattamente in maniera opposta alla mia. E tutto questo lavoro non è facile, perché, e non è sempre facile farlo capire, anche quando qualche volta ho avuto dei battibecchi con il Presidente della Commissione, non l'ho fatto perché avessi problemi personali con lui, Juncker è un amico, lo conosco da tanti anni, ma perché volevo difendere la centralità del Parlamento rispetto alla Commissione Europea. Quindi questo credo che sia un lavoro che mi entusiasma e che mi dà veramente anche l'orgoglio di poter rappresentare i cittadini, indipendentemente dalle parti politiche. Però mettere i cittadini al centro significa cominciare a poter cambiare un po' le cose, dare voce, così si sentono, un cittadino se si sente difeso, tutelato, se diventa protagonista, forse poi magari è invogliato ad andare a votare alle elezioni, ma non deve votare per me, è importante che vada a votare, che decida, che non sia deluso. E se poi mettiamo i cittadini al centro, ogni qualvolta decidiamo, pensiamo a risolvere i loro problemi. Questa mattina, e concludo, ho incontrato gli studenti del collegio di Bruges. Cosa ho detto a questi ragazzi che sono destinati ad avere posti di responsabilità in futuro nella Commissione Europea, al Parlamento Europeo,
9: al Consiglio, delle scuole più importanti,
10: esatto, di formazione, per giovani laureati, possono andare a lavorare in aziende che operano qui a Bruxelles. Certo. Ma la cosa che gli ho detto, ricordatevi sempre che la vostra cultura, il vostro sapere, che sarà forse più ricco di quello di altri, non deve mettervi in una posizione di superiorità e di arroganza, pensando di poter essere più bravi degli altri. Proprio perché sarete più bravi degli altri, dovete mettere il vostro sapere al servizio di chi sta fuori il vostro ufficio, cioè dei cittadini. Il vostro sapere deve essere messo, e voi guadagnerete bene, ma dovete guadagnare bene per rendere servizio. Siamo tutti, l'inglese usa per dire il burocrate, il funzionario pubblico, civil servant, cioè è qualcuno che è al servizio del cittadino. E questo noi, anche noi politici dobbiamo essere civil servant, cioè al servizio del cittadino. Se capiamo questo, e se facciamo ogni giorno questo, ci sforziamo ogni giorno di fare questo, allora quel 94% di giovani delusi quel numero potrà ridursi considerevolmente. Non è facile, io cerco di parlare ai miei figli, uno è studente universitario, insomma si è laureata pochi anni fa, cercando di far capire che come padre il mio primo interesse è quello di tutelare loro, e così come politico il mio primo interesse deve essere quello di tutelare i cittadini e quindi anche coloro che ci ascoltano. Spero di farlo nel modo migliore, io ce la metto tutta.
11: Presidente, noi la ringraziamo davvero per la grande disponibilità e la congediamo. Saluto anche Andrea Fioravanti.
9: Saluto Antonio Megalizzi, presidente Antonio Tajani, ci sentiamo dopo questa canzone.
5: Siamo in diretta dal Parlamento Europeo di Strasburgo, ancora con Eurofonica. Io sono Alice Mazzoni e insieme a me ci sono Clara Stevanato, Amanda Guida e Sonia Kurzel.
6: Oggi parleremo di tantissimi temi, ma in particolare di allargamento, di minoranze che sono nell'Unione Europea, ma anche di geoblocking e perché dovrebbe importare a noi studenti. Parleremo del presidente catalano Puigdemont in esilio a Bruxelles e proseguiremo con l'abolizione dell'ora legale e solare. E poi, insomma, una sentenza della Corte Carta Europea dei Diritti Umani che ci ha fatto un po' discutere.
5: Ma cominciamo dall'allargamento. Infatti dal 2004 oggi sono entrati a far parte dell'Unione Europea ben 13 nuovi stati e nei prossimi anni altri 6 si potrebbero aggiungere. Ora, l'argomento è molto importante e infatti lo stesso alto rappresentante dell'Unione Europea, Federica Mogherini, proprio ieri in conferenza stampa ne ha parlato. Ma noi ne andremo a parlare meglio dopo la canzone.
6: Ne parleremo grazie alla collaborazione di Antonio e Andrea, che hanno fatto appena l'intervista con il Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. Dunque, noi vogliamo parlare proprio di questi stati che sono entrati di recente, questi 10 stati. Noi parleremo delle controversie e anche di quello che hanno portato e dei problemi dell'entrata con l'Unione Europea. La prima è l'Ungheria e ce ne parla Antonio Megalizzi.
7: Il governo ungherese sta procurando non pochi grattacapi alla Commissione europea, prima costruendo un muro di filo spinato al confine con la Serbia, promettendo sulle ali dell'entusiasmo trumpiano di farlo pagare all'UE, in seguito rifiutando ogni tipo di proposta che contenesse la possibilità di una ricollocazione anche minima della quota migranti. Tra i capricci ungheresi anche la legge anti-ONG che mirava a togliere finanziamenti esteri alle organizzazioni che secondo il governo non farebbero l'interesse nazionale, come se le minoranze da proteggere o la libera informazione fossero mode globaliste prive di utilità. Eppure il finanziamento dell'UE alla crescita ungherese una qualche utilità l'ha dimostrata. Dal suo ingresso in Europa il bilancio dell'Ungheria ha visto un'impennata del 75%. Dal 2011 al 2015 il debito pubblico è diminuito di 5 punti percentuali, la disoccupazione è calata dall'11 al 7% con una previsione del 4% entro il 2019. L'export è aumentato di 10 punti percentuali, garantito per l'80% da altri paesi interni al mercato libero europeo. Almeno in questo l'interesse nazionale ungherese pare essere soddisfatto.
5: Nel 2004 anche la Repubblica Ceca è stata inclusa tra gli stati membri dell'Unione. Ascoltiamo l'approfondimento di Andrea Fioravanti.
9: Da quando è entrata 14 anni fa nell'Unione Europea, la Repubblica Ceca è diventato il paese più ricco dell'Est Europa. Ha il tasso di disoccupazione più basso dell'Unione e quest'anno sarà uno dei 6 paesi con la crescita del PIL superiore al 3%. Sembra una favola, ma secondo una ricerca di Eurobarometro, 2/3 dei cechi non sono contenti di essere un membro dell'Unione Europea. Il sentimento antieuropeo è forte non per l'UE in sé, ma contro qualsiasi forma di controllo restrittivo. Dalle quote di rifugiati da accogliere alle leggi europee che limitano la produzione di armi, una delle più importanti industrie del paese. Anche per questo la Repubblica Ceca ha sempre rifiutato di entrare nell'euro. Il 27 gennaio il presidente della Repubblica uscente, il russofilo Miloš Zeman, ha battuto l'europeista Jiří Drahoš. È spianata così la strada per un governo guidato dal milionario Andrej Babiš, che ha stravinto le elezioni di settembre, ma ancora non è riuscito a formare un governo. Molti media l'hanno definito un populista. Babiš giura di essere l'antidoto contro una possibile uscita della Repubblica Ceca dall'Unione Europea, che per ora non ci sarà. Da Praga assicurano che se dovesse succedere non sarà solo una Chexit. Ci saranno anche gli altri 3 paesi del gruppo di Visegrad.
12: L'altra metà della Repubblica Ceca è stata per molto tempo la Slovacchia, che è l'unico fra i 4 paesi di cui vi parliamo a far parte dell'Eurozona. Ce ne parla Antonio Megalizzi.
7: La Slovacchia è l'unico paese del Visegrad interno all'Eurozona e forse anche per questo la nazione che si è dimostrata più timida nelle reazioni avverse alle decisioni di Bruxelles. Certo, la crisi dei migranti ha portato il governo slovacco a fronteggiare la battaglia contro la ricollocazione dei richiedenti asilo insieme all'Ungheria, battaglia che la Corte di Giustizia Europea ha chiuso sul nascere impedendo il ricorso sul meccanismo di redistribuzione. Un meccanismo di redistribuzione al quale la Slovacchia non si è mai opposta è invece la ripartizione dei fondi europei, passati nella programmazione 2014-2020 da 11 a 15 miliardi. Dal 2011, già forte del suo ingresso nell'euro, la Slovacchia ha visto crescere il PIL a livelli vertiginosi. Secondo una previsione della Commissione europea, la crescita economica slovacca sarà la più veloce dei paesi UE, mentre la disoccupazione calerà dall'8 al 7%. Cresce anche l'export, che nel 2017 ha registrato un più 3%, neanche a dirlo grazie al commercio con gli altri stati UE che compongono da soli più dell'80% dei suoi introiti.
5: Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, ma come facciamo a non parlare della Polonia? Infatti lo stesso Tajani prima ha sottolineato la controversità di questo paese. Sentiamo l'analisi di Andrea Fioravanti.
9: La Polonia è il paese che usa di più i fondi europei. Basterebbe questo per definire un successo il suo ingresso nell'Unione. Dal 2004 a oggi la Polonia ha ricevuto più di 250 miliardi di euro per costruire ferrovie, aeroporti, strade, tutto il necessario per attrarre gli investimenti stranieri. Un terzo della crescita media del prodotto interno lordo polacco viene dai fondi di coesione europei, ma da tre anni il rapporto tra Bruxelles e Varsavia si è incrinato. Dal 2015 il governo del Partito Nazionalista Diritto e Giustizia ha approvato 14 leggi per limitare l'indipendenza della magistratura, l'autonomia dei media di Stato e i diritti delle donne. Per questo a dicembre la Commissione ha proposto di attivare l'articolo 7 del Trattato dell'Unione Europea. Tradotto, nessun diritto di voto nelle istituzioni europee e nessun finanziamento. A marzo il Consiglio Europeo deciderà. Servono solo 22 paesi su 28 per mandare una richiesta formale, ma tutti devono essere d'accordo sulla sospensione completa. E Varsavia ha almeno uno Stato che metterà il veto, l'Ungheria. La Polonia non fa un passo indietro, anzi, la scorsa settimana è arrivata la 15ª legge controversa, quella che impedisce a chiunque di attribuire alla nazione polacca corresponsabilità nell'Olocausto, anche a quegli individui che collaborarono con i nazisti.
6: Allora ragazze, io sono da pochissimo, in realtà una settimana, rientrata in Italia dal mio Erasmus in Inghilterra a Bath, e da studente Erasmus io ogni tanto, non tanto spesso, ma ogni tanto avevo proprio nostalgia della TV italiana. Allora, io ho anche una passione, diciamo, per Alberto Angela, io volevo vedermi Alberto Angela che parlava degli scavi romani. Però ogni volta che accendevo il sito della RAI mi diceva, il contenuto è bloccato, perché? Perché sei in Inghilterra.
13: Anche a voi forse sarà capitato, ascoltando Eurofonica dall'estero, di non poterci sentire, perché di fatto il canale YouTube era bloccato.
14: E anch'io a Bruxelles ho provato più volte a comprare un phone online sul sito che può essere Amazon, ma io volevo accedere alla versione italiana, ma venivo comunque sempre reindirizzata alla versione fiamminga. Cioè immaginatevi poter dover comprare un phone nella versione fiamminga, non capivo niente ovviamente.
12: Ma ovviamente vi starete chiedendo come sia possibile una cosa simile, perché Alice non può comprare il suo amatissimo phone su Amazon. Noi oggi siamo qui con Maurizio Molinari, che è il responsabile media del Parlamento Europeo in Italia. Maurizio, tu che sei responsabile dei media, ci puoi spiegare che cos'è effettivamente il geoblocking?
15: Allora, il geoblocking è in pratica tutta quella serie di meccanismi per cui i provider internet, attraverso il tracciamento dell'indirizzo IP, quindi attraverso l'identificazione di dove è il computer, in che paese è, e attraverso l'identificazione della carta, della provenienza della carta di credito, possono costringerti a comprare un prodotto o un servizio da un sito in Italia, se tu sei in Italia, piuttosto che in Belgio, come l'esempio che facevate voi. Devo dire che i due esempi, il Parlamento Europeo ha cambiato in questi giorni, ha dato il voto finale per un inizio di cambiamento di regole sul geoblocking, quindi per permettere ai cittadini europei di comprare beni e servizi indipendentemente da che paese sono, anche negli altri paesi. I due esempi che facevate voi purtroppo sono esempi che non sono coperti da questo cambiamento, nel senso che il copyright, tutti i prodotti protetti da copyright, quindi Alberto Angela, resteranno per ora bloccati. Il Parlamento ha chiesto che fra due anni venga rivisto il regolamento, c'è tutta un'altra serie di regole sul copyright, quindi potranno forse cambiare le cose, ma per il momento per i contenuti audiovisivi le cose restano come sono. Amazon, in realtà, già tu puoi iscriverti con il tuo account amazon.it, amazon.fr, amazon.be, quindi in teoria su Amazon non dovresti avere questo tipo di problemi. Lo potevi avere e adesso non lo avrai più, fra 9 mesi, fino al 2018, quando le nuove regole entreranno in vigore, per tutta una serie di prodotti e servizi, come appunto elettrodomestici comprati magari su altri siti internet che prima applicavano questo blocco geografico, ma anche per esempio per i biglietti dei concerti, che sicuramente è una cosa che i ragazzi che ci ascoltano comprano spesso. Cioè non ci potrà più essere un blocco di un paese che ti dice: se tu vuoi comprare un biglietto di un concerto su, non lo so, Ticket One o listicket.it, tu non puoi andarlo a comprare su listicket.fr perché sei in Italia. No, questo non ci sarà più. Biglietti, parchi divertimento, prenotazioni di hotel, quindi fare un esempio, booking.fr o booking.it. Lo stesso Apple Store per quel che riguarda però solo l'acquisto di prodotti, quindi iPhone, iPad, non potrà più identificare la tua carta di credito, dire tu stai comprando con una carta di credito italiana, devi comprare dall'Apple Store italiano. No, tu potrai comprare dall'Apple Store che tu vorrai, però per i prodotti invece, per le app che sono coperti da copyright, il geoblocking resta. E un'altra cosa da sottolineare è, se tu compri un prodotto da un sito che tu sei in Italia, compri un prodotto da un sito che è in Francia, il produttore non è obbligato a consegnarti il tuo prodotto, il prodotto, il servizio che hai comprato in Italia, perché le consegne sono escluse da queste, cioè in pratica il sito francese può dire: io consegno solo in Francia, tu il prodotto lo puoi comprare da me, ma te lo devi venire a prendere in Francia. Oppure nelle regole c'è il fatto che tu ti puoi accordare per un paese terzo in cui il sito da cui tu stai comprando consegna, e ti puoi accordare per farti consegnare il prodotto, non lo so, in Austria per esempio.
6: Perfetto, grazie mille, veramente noi non avremmo potuto spiegarlo in maniera esaustiva e precisa.
16: Nessuno avrà più dubbi.
6: No, veramente. Esatto, però insomma qui rimane che io, Alberto Anzi,

0: di rumeni e il 23% degli immigrati. Ma di questa estesa nazione dell'Europa sud-orientale, la Romania, sappiamo poco. Non stupisce che tanti giovani decidano di emigrare. La Romania ha uno dei PIL pro capite più bassi d'Europa, circa di $22.348, il 46% di quello tedesco o il 60% di quello italiano. È l'unico stato europeo in cui è ancora il settore agricolo a creare la maggior parte dei posti di lavoro, almeno uno su quattro. Una delle prime immagini che ci viene in mente pensando alla Romania è quella dei suoi castelli fiabeschi in Transilvania, abitati dal conte Dracula. Il personaggio di Dracula, creato a fine 800 dallo scrittore irlandese Bram Stoker, era in realtà un principe e militare. Il suo vero nome era Vlad Tepes, conosciuto per aver combattuto contro l'invasione dei turchi nella metà del 400. Castelli e borghi medievali non sono l'unica attrazione turistica del paese. Vicino al confine ucraino, nel paesino di Sapanta, si trova il cimitero Felice, dove circa 800 croci coloratissime e poesie ironiche sui defunti costituiscono un museo a cielo aperto. Vi sembra bizzarro? Allora immaginatevi un Luna Park dentro a una miniera di sale. Esiste e si trova a Stalina Turda, in Transilvania. A 42 metri sottoterra ci sono una ruota panoramica, una pista da bowling, un mini golf. La Romania vanta anche una serie di primati, come l'edificio più pesante del mondo, il Palazzo del Parlamento o Casa del Popolo, fatto costruire a Bucarest dal dittatore Nicolae Ceaușescu, o la poesia più lunga del mondo, le 98 strofe di Lucifero, scritte da Minau e Mineșu. E se vi perdete nei boschi rumeni, fate attenzione, il paese ospita la più numerosa popolazione in Europa di orsi bruni. Margherita Odasso, pre-eurofonica da Bologna.
1: Eurofonica.
2: Y el empoderamiento de las mujeres que tiene que tener más...
3: Romania, paese di orsi bruni e di Luna Park miniere di sale, ma anche paese delle minoranze, argomento di cui si parla molto soprattutto in questi giorni.
4: In Italia il 23% degli immigrati sono rumeni, ma questo 23% può essere considerato una minoranza nel nostro paese? Per rispondere a questa domanda dobbiamo tener presente una differenza fondamentale. Da una parte ci sono le minoranze definite storiche, cioè minoranze etniche, linguistiche o religiose, costituite da individui che possiedono il diritto di cittadinanza nel paese in cui vivono, e dall'altra abbiamo le minoranze nuove, di cui invece fanno parte gli immigrati.
5: Ma cerchiamo di capire quali sono le minoranze dell'Unione Europea. Ma in realtà è difficile avere dei dati precisi perché sono proprio gli stessi stati che non ci danno delle informazioni. Gli unici dati un po' più dettagliati si riferiscono alle minoranze linguistiche. Un cittadino europeo su 10 infatti parla una lingua regionale o minoritaria. Pensate ad esempio al catalano, che è parlato da circa 7 milioni di persone in Spagna, ma anche in Francia, oppure ad Alghero in Sardegna, o ai gruppi celtici in Francia, in Irlanda, nel Regno Unito, o infine al Sami, che è parlato in Scandinavia.
6: Ma Eurofonica vi porta in giro per il mondo e in giro per l'Europa a scoprire queste minoranze. Ne abbiamo scelte un paio noi di quelle che più ci hanno interessato. I primi sono i travelers, quindi viaggiatori, perché nomadi, un gruppo di circa 30.000 persone stanziate in Irlanda. Non sappiamo in realtà da dove questi vengano più o meno, ma pare discendano dai bambini rimasti orfani dopo la carestia della patata del secolo scorso, che ha causato la morte di, pensate, 1 milione di persone. Questo gruppo etnico ha richiesto più e più volte al governo irlandese di essere riconosciuto e ce l'ha finalmente fatta nel 2017.
4: Ci spostiamo invece all'estremo nord, nei paesi scandinavi. Il popolo dei Sami ha vissuto pacificamente di caccia, pesca e raccolta fino all'XI secolo, ma l'inizio della colonizzazione scandinava e la cristianizzazione di queste zone hanno distrutto la cultura rappone e represso in particolar modo la lingua locale. In Finlandia nel 1989 è nato il Parlamento dei Sami, mentre la lingua viene insegnata localmente, fin dal 1985, persino all'università. Anche il premio Lux, istituito dal Parlamento europeo, lo scorso novembre ha premiato il film Sami Blood, che racconta le discriminazioni ancora oggi subite da questa minoranza.
3: Ma esistono minoranze anche in Italia. Infatti l'isolamento geografico dei sardi ha fatto sì che all'interno della Sardegna venisse richiesto che le parlate sarde potessero ottenere lo status di lingua di minoranza da tutelare. Ci sono riusciti nel 1997 e da allora l'area sardofona costituisce la più consistente minoranza linguistica riconosciuta in Italia. Infatti il 68% dei sardi dichiara di parlare la lingua sarda.
5: Ma quindi per l'Unione Europea quanto sono importanti le lingue minoritarie? Beh, di sicuro non le può ignorare, anzi tutto il contrario. Infatti facciamo un rapido calcolo. Su 500 milioni di cittadini europei addirittura 40 milioni parlano una lingua regionale o minoritaria. Pensate come se tutta la Spagna parlasse appunto una lingua regionale o minoritaria. Ecco, domani il Parlamento proporrà una risoluzione per provare a proteggere

0: in maniera più effettiva a queste minoranze. Quindi magari ve ne parleremo meglio proprio in una delle prossime puntate.
1: Samir, ahí, vino.
0: Sì, bello.
1: Ehi, hey, Albino,

0: Alcide De Gasperi era un visionario, ma la sua visione non nasceva da ideali astratti. È stata plasmata dall'esperienza di chi ha vissuto sulle mutevoli linee di faglia degli imperi.
1: Con queste parole, la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, traccia un breve ma vivido ritratto di Alcide De Gasperi, l'uomo politico che sognava un'unione pacifica tra le molteplici identità europee.
2: State ascoltando una serie speciale di podcast della nostra rubrica La storia e i fatti. In questi episodi vi racconteremo le storie degli uomini e delle donne che hanno contribuito a costruire l'Europa, la sua identità e i suoi valori. Sono le madri e i padri fondatori.
1: Alcide De Gasperi nasce alla fine del XIX secolo in una zona prevalentemente italiana dell'impero austro-ungarico. Convinto oppositore del fascismo, nel 1943 fonda il Partito Democratico Cristiano. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, ricoprirà la carica di primo presidente del Consiglio della Repubblica Italiana fino al 1953. Insieme a Konrad Adenauer e Robert Schuman, promuove attivamente l'unità europea.
2: Tra i suoi lasciti più importanti spicca l'idea che le nazioni e i popoli abbiano molto più da guadagnare se collaborano.
0: Nato in Trentino, terra di confine e di passaggio, egli visse la transizione tra due epoche. Fu in grado di vedere oltre il confine e oltre l'orizzonte storico e quindi di immaginare un'Europa unita, un mondo dove la diversità potesse rappresentare la forza di un grande progetto comune.
1: Alcide De Gasperi nasce il 3 aprile 1881 nella regione montagnosa del Trentino Alto Adige, nota anche come Sud Tirolo, all'epoca parte dell'impero austro-ungarico. La sua modesta famiglia è di fede cattolica e molto devota. Nel 1900 si trasferisce a Vienna per studiare filologia e aderisce al movimento studentesco cattolico.
2: Dopo la laurea, De Gasperi torna in Trentino, dove lavora come giornalista per un quotidiano cattolico, partecipando a campagne per ottenere più diritti per la minoranza italiana della regione. Nel 1918, caduto l'impero austro-ungarico, il Trentino passa all'Italia. Un anno dopo, De Gasperi sarà cofondatore del Partito Popolare Italiano e nel 21 viene eletto al Parlamento italiano.
1: Negli anni 20, Mussolini sta consolidando il suo potere in Italia. Nel 26 i fascisti vietano tutti gli altri partiti politici, compreso il Partito Popolare Italiano. I suoi leader sono costretti ad abbandonare la vita politica o ad andare in esilio. De Gasperi viene arrestato nel 27 e condannato a 4 anni di prigione, per poi essere rilasciato grazie all'intervento di Papa Pio XI. Trascorre quindi 14 anni come bibliotecario in Vaticano. Durante questo periodo riflette su come conciliare i suoi valori religiosi con l'azione politica. Da questa riflessione nasce il trattato Idee ricostruttive, che diviene il testo programmatico del Partito Democratico Cristiano, fondato clandestinamente nel 1943.
2: Dopo la caduta del fascismo, De Gasperi assume la guida del partito appena costituito e diventa primo ministro, carica che ricoprirà fino al 1953. Durante l'era De Gasperi, l'Italia viene ricostruita su nuove basi, con una nuova Costituzione repubblicana, istituzioni democratiche più solide e una rapida ripresa economica. Le riforme comprendono diritto di voto per le donne, edilizia popolare, riforma agraria, sviluppo dell'Italia meridionale e investimenti nel settore energetico.
1: De Gasperi è un convinto sostenitore della cooperazione internazionale. Considera essenziale restituire all'Italia il suo ruolo sulla scena mondiale. Con la sua partecipazione alla Conferenza di Pace di Parigi il 10 agosto del 1946, l'Italia rientra a pieno titolo nella comunità internazionale.
3: Prendendo la parola in questo consesso mondiale, sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro di me. e soprattutto la mia qualifica di ex nemico che mi fa considerare come imputato. E l'essere citato qui dopo che i più influenti di voi hanno già formulato le loro conclusioni in una lunga e faticosa elaborazione.
2: De Gasperi si adopera per convincere l'Italia ad aderire al piano Marshall statunitense e alla NATO in un momento in cui il paese aveva ancora uno dei più grandi partiti comunisti dell'Europa occidentale.
0: De Gasperi aveva compreso che per ridare un futuro all'Italia occorreva inventare un futuro all'Europa, un futuro diverso dal passato. E lo fece, comprendendo la necessità di trovare compromessi, ma rimanendo irremovibile nella sua determinazione a non scendere mai a compromessi sui valori in cui credeva e in cui oggi noi tutti crediamo.
1: Uno dei suoi contributi più significativi è il sostegno alla reintegrazione della Germania nella comunità internazionale.
2: Insieme al cancelliere della Germania Ovest, Konrad Adenauer, e al ministro degli esteri francese, Robert Schuman, si impegna attivamente per l'unità europea. Tutti e tre provengono da regioni di confine, sono stati perseguitati dal nazifascismo e hanno capito che per porre fine ai conflitti i confini vanno superati.
1: De Gasperi appoggia la dichiarazione Schuman che porterà alla creazione della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e promuove l'idea di una politica di difesa comune europea. Nel 1951 tiene un discorso in francese all'Assemblea del Consiglio d'Europa a Strasburgo sull'importanza di una Comunità Europea di difesa.
2: Se ci limitiamo a creare solo amministrazioni comuni senza una volontà politica superiore garantita da un'autorità centrale in cui gli interessi nazionali si uniscano, si precisino e confluiscano in un'unione superiore, c'è il rischio che a confronto con il dinamismo delle singole nazioni questo progetto europeo appaia freddo e privo di una vita ideale.
1: De Gasperi è fermamente convinto che essere europeisti porterà alla pace e alla democrazia nel continente. Immagina un'Europa unita, non in sostituzione delle singole nazioni, ma come un partenariato in cui gli stati si sostengono e si rafforzano a vicenda.
2: Il fatto di essere cresciuto in una regione di confine, di aver vissuto sotto il fascismo e di aver fatto parte di una minoranza lo rende profondamente consapevole della necessità di un'unità europea per sanare le ferite della guerra e prevenire altre atrocità in futuro. Questa sua convinzione lo avvicina molto a Schuman e Adenauer, gli altri due architetti della Comunità Europea.
1: Sebbene sia morto nel 1954 senza riuscire a vedere il suo sogno pienamente realizzato, Alcide De Gasperi rimane una figura fondamentale nella storia dell'integrazione europea e la sua eredità è ancora viva nei valori e nelle istituzioni dell'Unione Europea che conosciamo oggi.
0: Questa è l'Europa immaginata da Alcide De Gasperi, un'Europa in cui i confini non limitano le ambizioni, in cui la cooperazione porta a una prosperità condivisa. In Europa che dobbiamo continuare a costruire per coloro che verranno dopo di noi. Un'Europa basata sui valori che offrono soluzioni. Oggi e ogni giorno lo ricordiamo, onoriamo la sua eredità e realizzeremo la sua visione.
2: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo. Quando parliamo di politiche dell'Unione Europea, di solito citiamo argomenti importanti come la politica agricola comune, il bilancio dell'UE o il Green Deal europeo. Ma in realtà la maggior parte delle leggi europee incide sulla vita quotidiana delle persone a livello locale. Ed è qui che entra in gioco il Comitato Europeo delle Regioni, che ha il compito di tutelare gli interessi delle città e delle regioni dell'Unione.
1: Il Il Comitato Europeo delle Regioni è un organo che fornisce consulenza alle istituzioni europee. Il suo obiettivo è di avvicinare i cittadini alle politiche dell'UE. Per farlo, i suoi membri esaminano attentamente le esigenze e le richieste delle regioni e applicano le leggi europee alle realtà locali. Ad esempio, insieme alla Commissione europea, il Comitato ha pubblicato un manuale che fornisce agli enti locali e regionali informazioni utili sul Green Deal europeo.
2: Se poi ritiene che una misura sia contraria agli interessi locali o regionali, il Comitato può esprimere un parere su qualsiasi altro argomento. La Commissione europea, il Consiglio dell'UE e il Parlamento europeo hanno comunque l'obbligo di chiedere il suo parere su qualsiasi atto legislativo riguardante le amministrazioni locali e regionali. Se non lo fanno, il Comitato può rivolgersi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per far valere i propri diritti istituzionali.
1: E se volete saperne di più sulla composizione e sul funzionamento della Corte di Giustizia, potete ascoltare il podcast intitolato La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, della nostra serie Fuori dal gergo.
2: Il Comitato Europeo delle Regioni è stato istituito nel 1992 dal Trattato di Maastricht per dare una sede di rappresentanza ai politici delle varie regioni dell'UE e per fare da ponte tra i cittadini e le istituzioni europee.
1: La sua prima sessione si è svolta a Bruxelles nel 1994. Inizialmente i membri venivano nominati dai singoli paesi membri per un mandato di 4 anni. Nel 2001, però, il Trattato di Nizza ha modificato le regole sulla nomina e la composizione del Comitato, dandogli la struttura che conosciamo oggi. Il mandato è ora di 5 anni e i membri devono far parte di un ente locale o regionale.
2: Il Comitato Europeo delle Regioni conta 329 membri che si riuniscono in occasione delle sedute plenarie e rappresentano oltre 92.000 comuni e 240 regioni di tutta l'Unione Europea.
1: Nel Comitato delle Regioni, i paesi dell'UE sono rappresentati in base al numero di abitanti, proprio come avviene al Parlamento Europeo. A paesi di dimensioni simili viene assegnato lo stesso numero di seggi. Per esempio, Germania, Francia e Italia sono quelli con più rappresentanti, 24 ciascuno. Malta, il paese più piccolo dell'UE, conta invece solo 5 rappresentanti, mentre Cipro e Lussemburgo ne hanno 6 a testa. Questo approccio impedisce ai paesi più grandi di avere troppo potere e allo stesso tempo rispetta il criterio di rappresentanza in base alla popolazione.
2: E come al Parlamento europeo, anche nel Comitato i membri sono suddivisi in base ai gruppi politici. Presidente e primo vicepresidente vengono eletti per un mandato di 2 anni e mezzo e collaborano con le commissioni del Comitato per elaborare pareri, relazioni e risoluzioni da sottoporre alla plenaria.
1: Il Comitato Europeo delle Regioni però non si occupa solo di politica. Uno dei suoi obiettivi è incoraggiare la partecipazione a livello regionale, locale e individuale. Autorità locali e regionali, associazioni, ONG, esperti e rappresentanti del mondo accademico e della società civile possono prendere parte a sondaggi, consultazioni ed eventi. Tra le iniziative più importanti c'è la Settimana Europea delle Regioni e delle Città, che ogni anno riunisce più di 1.000 politici, esperti, imprese, istituti finanziari e rappresentanti di associazioni locali ed europee per discutere di politiche locali e regionali nell'UE. L'evento dura 4 giorni e si tiene ogni ottobre a Bruxelles.
2: Il Comitato organizza inoltre il premio Regione Imprenditoriale Europea. Si tratta di un'iniziativa aperta a tutte le regioni con competenze politiche ed è un'occasione per le regioni e le città dell'UE di vedere riconosciuta la loro strategia politica imprenditoriale. Ai vincitori viene attribuito il marchio di Regione Imprenditoriale Europea per un determinato anno. Nel 2025 il marchio è andato alle regioni della Galizia, in Spagna, di Krapina Zagorje, in Croazia, e della Masovia, in Polonia.
1: Il comitato incoraggia anche la partecipazione dei politici più giovani, fornendo loro una formazione su misura. I giovani leader sono invitati a partecipare alle plenarie del comitato e ad eventi come il Vertice Europeo delle Regioni e delle Città, dove hanno l'occasione di incontrare sindaci, leader regionali e deputati al Parlamento Europeo.
2: In sintesi, il Comitato Europeo delle Regioni è il collegamento tra cittadini e istituzioni europee, poiché dà voce agli enti locali e regionali, che sono più vicini alle comunità sul territorio. Per molti di noi Bruxelles e Strasburgo possono sembrare lontane, ma con il suo lavoro il Comitato le avvicina alla nostra realtà quotidiana.
1: Questo podcast è presentato dal Parlamento Europeo.
4: When you're scrolling on your smartphone or watching TV, you might get the impression that more men than women are flashing up on your screen. This is no coincidence. 3/4 of those invited to speak in the media are men. That's the global average, but the story is no different here in the EU. And the figures for the digital sector are even more alarming. Although women make up 52% of Europe's population, only 1 in every 6 ICT specialists is a woman. You're listening to Raising the Game, Better Legislation. In this episode, we'll be looking at what the EU is doing to help achieve gender equality in the digital sector. Women aspiring to build a career in traditional or digital media still encounter many obstacles. They face discrimination when it comes to their pay, recruitment and promotion, and measures to support a good work-life balance are few and far between. In addition, despite the likes of the Me Too movement, sexism is still deeply ingrained in workplace culture. And the COVID-19 crisis has only made matters worse. Over the 25 years since the adoption of the Beijing Declaration, considered the landmark document on gender equality, there have been countless reports, studies and initiatives in the EU. These have explored ways to improve women's conditions in 6 key domains: work, money, knowledge, time, power and health. 2018 was something of a watershed year, with several EU institutions launching a range of initiatives. This was the year, for example, that the European Commission marked International Women's Day by publishing its 2018 report on equality between women and men, and another report on women and technology. It followed this up with a proposal aiming to improve work-life balance and an action plan tackling the gender pay gap. The Commission also called for action to end violence against women through funding initiatives and awareness raising. That same year, the European Parliament presented its strategy to get more women involved in the digital sector, targeting 3 key focus areas: combating stereotypes, promoting digital education and skills, and encouraging more women to become entrepreneurs. These initiatives are producing results. The European Institute for Gender Equality regularly monitors progress towards gender equality in the EU through its Gender Equality Index, or GEI. Back in 2018, the numbers already showed that the measures taken at EU and national level had led to improvements compared with 2011. Even so, progress is slow and there is still a long road ahead. If the GEI score continues to inch up at this snail's pace, it will take us more than 60 years to achieve gender equality. There are significant differences between EU countries as well. The index also singles out one sector that is actually backsliding on gender equality: the digital sector. Generally speaking, in the EU, most women have access to the internet and have the basic skills to use it, although here too statistics vary dramatically from one country to another. Nonetheless, fewer women than men study science and technology, pursue a career in the sector, or start their own business. On top of that, women who work in the digital sector tend to leave it earlier than men.

0: Ahmed, a te da da venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasononanchio.it
2: Radio 6023.

Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.

0: tutti più bravi di me.
1: Giuro che un giorno ti ucciderò. Guarda negli occhi Lucifero. Hai 100 motivi se perdi, uno se vinci, muori se libero. Vai più veloce, vai più veloce,

0: tre città, una sola voce. 6023.
1: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
2: Eurofonica.
3: Eurofonica.
4: Theresa May gambled and she lost.
5: Theresa May ha rischiato ed ha perso. Il paese ora è profondamente diviso. Il miglior messaggio per le popolazioni dell'UE è che è meglio cercare di riformare l'UE piuttosto che distruggerla o abbandonarla.
6: Una battuta sul terrorismo. Se vogliamo essere seri, la prima cosa che dobbiamo fare è rafforzare la cooperazione dei servizi di intelligence. Il resto è propaganda. Sui rifugiati e sull'immigrazione. Bene la sorveglianza delle frontiere esterne, bene le procedure di infrazione, seppur tardive, perché alcuni Stati membri da tempo stanno bloccando lo schema di ricollocazione dei rifugiati. L'Africa è terreno di preda di multinazionali che intascano proventi giganteschi e non danno nessun ritorno ai cittadini africani fin quando non c'è democrazia e noi non li aiutiamo a costruire un sistema democratico e uno sviluppo autonomo e autoctono, noi non risolveremo il tema degli immigrati irregolari.
5: Mi auguro che il Consiglio capisca l'importanza di affrontare il terrorismo a livelli differenti, a livello internazionale, attraverso la cooperazione militare, senza sottostimare l'apporto NATO e condividendo in modo più efficace i dati tra agenzie nazionali e locali.
7: There is, for the moment, I do accept that we go into this as a British government.
5: Accetto che il governo inglese si sia addentrato in tutto questo con un primo ministro in una posizione estremamente debole e presa nel mezzo di una morsa tra la classe politica che vorrebbe restare nell'Unione per rimanere nel single market e la popolazione che ha chiaramente detto che vuole uscire da entrambe.
7: Unless she does those things, her own party will get rid of her, and then yet more time will be lost in the Article 50 process.
8: Eurofonica! 38esima puntata di Eurofonica ET, il format pensato per portare l'Europa a casa vostra e soprattutto per portarvi in Europa, restando però comodamente seduti davanti a un PC o nel vostro tran tran quotidiano con gli smartphone e quant'altro.
9: Esatto, siamo live sul network delle Radio Raduni, l'associazione delle radio universitarie e studentesche italiane, per la penultima puntata della seconda stagione di Eurofonica.
8: E avete ascoltato in apertura le voci dei protagonisti della vita politica dell'Unione Europea, che hanno commentato i fatti di attualità della settimana. Ma veniamo all'agenda della settimana di queste istituzioni europee.
9: Esatto, Rossella, proprio oggi, 21 giugno, il presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, e il presidente della Commissione, Juncker, insieme al capo della politica estera Mogherini, hanno aperto una conferenza sulla gestione dell'immigrazione, un'occasione per discutere sull'armonizzazione del sistema di asilo in Europa, sulla stabilizzazione dei paesi terzi e sulla sicurezza interna dell'Unione Europea.
8: E ricordiamo che tra l'altro proprio nel Consiglio Europeo del 22 e del 23 giugno si affronterà la spinosa questione della politica di migrazione, ma proprio ieri, Sabrina, al Parlamento si è discusso anche delle misure per la difesa commerciale dell'Unione Europea, in sostanza delle misure antidumping dell'Unione destinate a proteggere i posti di lavoro e le imprese europee da una concorrenza esterna sleale, se così si può dire. Le misure riguardano i paesi in cui vi siano sostanziali distorsioni del mercato, indipendentemente se sia stato concesso o meno lo status di economia di mercato.
9: Come non cogliere il riferimento alla Cina? Ma cambiamo discorso, perché in settimana si parlerà anche dei progressi fatti dalla Turchia nel 2016 sulle riforme che interessano l'Unione Europea per l'adesione, ma anche del tanto odiato Europass. Se avete presentato un curriculum, sicuramente sapete di cosa stiamo parlando.
8: Eh già, l'idea è proprio quella di rivedere e di modernizzare l'Europass per la presentazione di competenze e qualifiche nei curriculum vitae. Nuovi strumenti web consentiranno alle persone in cerca di lavoro di aggiungere anche ulteriori informazioni in diversi formati, non solo come documenti scritti. Ma se vi abbiamo incuriositi, allora ascoltatevi la prossima clip con il riassunto della sessione del Parlamento Europeo.
3: Eurofonica.
10: Wir als Europäerinnen und Europäer, wir sind der drittgrößte Verursacher von CO2-Emissionen.
6: Trump fa questo non solo perché un po' così, ma perché vuole ridurre i costi delle produzioni americane. Questa è competizione sleale. E noi dobbiamo prendere le contromisure, che significa anche pensare a dazi. Pensiamoci.
11: We also concede that he has a complete misunderstanding of the Paris Agreement and what the US is.
6: Ma certamente, se si fa competizione sleale, noi dobbiamo saper rispondere. Abbiamo un dovere, quello di preservare la prospettiva di vita, di bellezza, di salute per i nostri figli, per i nostri nipoti, per il mondo intero.
12: We Europeans will not miss the opportunity that the Paris Agreement represents for our citizens, for our planet, for our economy.
13: And like the European Union, my country also believes deeply in a multilateral approach to solving global problems.
14: Unfortunately, not everyone in the world sees the truth of facts. The withdrawal of the United States from the Paris Agreement is more than a sad event. It's a signing, is a sign of abdication from common action in dealing with the fate of our planet.
3: Eurofonica!
8: Sabrina, entriamo nel vivo della puntata di oggi e cominciamo dai nostri cugini d'Oltralpe, che domenica hanno votato l'ultimo appuntamento della stagione elettorale francese, le legislative. En Marche ottiene 308 seggi su, pensa un po', 577, mentre il Front National ottiene solo 8 seggi. Ma il dato significativo, cara mia, è l'astensione record, che ha raggiunto il 57%.
9: Esatto, nonostante la scarsa affluenza, Macron, il neopresidente, ha intascato una maggioranza assoluta e, a sorpresa, il più grande gruppo di opposizione non sarà il Front National della Le Pen, ma i repubblicani. L'estrema destra, come dicevi prima, con solo 8 seggi non potrà formare un gruppo, però per la prima volta, sottolineiamo, entra in Parlamento Marine Le Pen.
8: Ce ne parla nel prossimo servizio Francesco Cafarelli da Padova.
15: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
16: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
17: Emmanuel Macron ha vinto, ma non ha ottenuto la vittoria valanga che più testate e istituti di sondaggi avevano annunciato. La Repubblica En Marche, infatti, ha ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi in Assemblea Nazionale, ma non ha sfondato quota 400 deputati. Assieme agli alleati di Modem, guidati dal Pier Ferdinando Casini di Francia, il centrista Bayrou, ha raggiunto la schiacciante quota di 348 seggi, 306 di La Repubblica En Marche e 42 per Modem. L'ampia maggioranza ottenuta da Macron gli permetterà, con ogni probabilità, di fare le riforme che vuole in Francia, per avere così la credibilità per tentare di riformare radicalmente l'Unione Europea, come promesso più volte in campagna elettorale. Curiosamente, anche una landslide victory, cioè una vittoria valanga, avrebbe potuto rappresentare un problema, non solo perché il Parlamento francese non avrebbe avuto aule abbastanza grandi da ospitare una riunione di un gruppo di oltre 400 deputati. Gestire una maggioranza troppo ampia, infatti, specie se formata da molti neofiti della politica, può essere estremamente difficile, ancor più se l'intenzione è quella di riformare profondamente il sistema sociale ed economico francese. Con una maggioranza di circa 350 deputati, invece, sarà possibile per Macron negoziare ogni riforma con un margine di sicurezza per ciò che concerne gli esiti parlamentari, però senza troppi rischi di incappare in fronde interne alla maggioranza stessa. Per precauzione, comunque, è stato deciso di dirottare Richard Ferrand dal ruolo di ministro per la coesione alla cabina di regia delle attività parlamentari del movimento macronista, quindi nel ruolo di capogruppo. La mossa mira a ottenere due piccioni con una fava. Da un lato si mette a capo dei parlamentari di LRM il segretario nazionale del movimento, cioè colui che li ha selezionati e riconosce. Dall'altro lato si toglie al governo l'imbarazzo di un personaggio che negli ultimi giorni è finito sotto i riflettori della stampa e anche della magistratura per un'indagine riguardante un affitto pagato alla compagna dal suo gruppo Mutuelle de Bretagne, di cui era direttore generale. In ogni caso, riuscire a mantenere un dialogo produttivo tra governo e maggioranza parlamentare è fondamentale per Macron. Il Parlamento appena formatosi, accusato di essere poco rappresentativo sulla base del basso tasso di affluenza, 42,6%, record storico negativo, è in realtà in linea con la società francese. L'assemblea appena eletta è infatti la meno vecchia della storia, l'età media è intorno ai 47 anni, con la partecipazione di ben 223 deputate, anch'esso un record. Nonostante questo, è prevedibile come Macron tenterà di ottenere il più largo consenso possibile per i suoi provvedimenti, rivolgendosi in primis ai membri più moderati del centrodestra, dei Républicains, di modo da disinnescare le proteste di piazza già annunciate dai suoi avversari più aggressivi, cioè Mélenchon e Marine Le Pen, per la prima volta eletta tra l'altro in Assemblea Nazionale. La sfida di Macron è cruciale per l'integrazione. Al di là della sua carriera personale e dell'evoluzione del sistema politico francese, essa rappresenta il tentativo di uno Stato caratterizzato da dinamiche stataliste mediterranee di riformarsi per avvicinarsi al modello mitteleuropeo-tedesco dell'economia sociale di mercato. Una sfida storica che, se vinta, potrebbe essere un modello replicabile in altri paesi del continente. Ecco perché, dalle elezioni appena tenutesi oltre Alpe, è passato uno snodo importante per l'Unione Europea. Luca Farelli per Eurofonica, Verona.
8: Eurofonica. Insomma, Sabrina, una vittoria considerevole per Macron, che ha fatto una scalata non indifferente, soprattutto se consideriamo che in pochi avrebbero scommesso su di lui appena un anno fa. Anche se il suo governo proprio in questa settimana ha dato dei segni di cedimento con le dimissioni di ben due ministri.
9: Esatto, come già ci ha raccontato Francesco Caffarelli, martedì scorso era stato Macron a chiedere le dimissioni di un suo ministro, Richard Ferrand, accusato di aver favorito la moglie nell'acquisto di una proprietà pubblica. Ma ieri c'è stato un altro addio all'Eliseo.
8: Parliamo proprio di Sylvie Goulard, neo-ministra della difesa nonché ex europarlamentare dell'ALDE, che ieri ha annunciato le dimissioni a seguito di un'inchiesta preliminare che coinvolge il suo partito, i Modem, accusato proprio di aver utilizzato impropriamente, pensa un po' tu, i fondi del Parlamento europeo per andare a rimborsare assistenti parlamentari che nulla avevano a che fare con l'Europa. Qualcosa che richiama un po' anche quello che è successo con la Le Pen.
9: Esatto, e Macron sembra fare pulizia, evidentemente nell'intento di cominciare col piede giusto e eliminare qualsiasi macchia dal suo nuovissimo governo. In realtà questo sta succedendo anche malgrado lui, come direbbero loro, e perché di stamattina la notizia di altre due importanti defezioni, ma questo ce lo spiegherà bene Antonio Megalizzi in rassegna stampa. E intanto, Rossella, la tensione in Francia non si placa, tensione non soltanto di tipo politico ma di tipo terroristico, perché proprio all'indomani delle elezioni legislative Parigi è ripiombata nella paura di un nuovo attentato. Nel pomeriggio di lunedì Adam Loftijaziri, già noto agli 007 francesi per radicalizzazione, si è schiantato volontariamente con la sua Renault Mégane contro un furgone della gendarmeria di pattuglia sugli Champs-Élysées.
8: 8 le persone a bordo del furgone della gendarmeria, fortunatamente però tutte quante illese. Di natura però decisamente opposta, ma comunque un forte segnale del clima di intolleranza che circola in Europa, è invece l'attacco compiuto nei pressi di una moschea a Londra, dove ieri un 47enne alla guida di un furgone ha investito almeno una decina di fedeli musulmani della moschea di Finsbury Park. Instabilità sociale, oltre che politica. Tra l'altro in un momento particolarmente decisivo per il governo May, impegnato nella maratona negoziale tra Regno Unito e Unione Europea, proprio per la Brexit, che è iniziata ufficialmente il 19 giugno.
9: Londra sembra aver digerito la trattativa, diciamo, in due fasi, cioè compiere progressi sufficienti su garanzie per i cittadini, impegni finanziari e frontiere dell'Irlanda, prima di passare alla seconda fase sulle future relazioni, contro cui in un primo tempo si era battuta, ma che adesso sembra accettare. Intanto da questo primo incontro abbiamo già avuto delle news importanti, Rossella.
8: Esatto, Davis, ministro britannico per la Brexit, ha avvertito che il Regno Unito lascerà il mercato unico e l'unione doganale. Un segnale forte, eh? Un primo passo avanti potrebbe arrivare già lunedì, quando la Gran Bretagna pubblicherà un documento sulle garanzie per i cittadini, come dicevi giustamente tu, che costituirà la base per il negoziato. Con Davis, che immagina si possa arrivare a un'intesa sul punto in tempi, dice lui, ragionevolmente rapidi, e noi lo speriamo.
9: Esatto, Barnier e Davis comunque hanno concordato di fare un round negoziale al mese, individuando già le prime date dal 17 luglio al 28 agosto, 18 settembre e 9 ottobre. E il clima, a quanto pare, adesso sembra disteso e collaborativo, almeno nelle parole dei due omologhi. Però sappiamo che i colpi di scena finora non sono mai mancati, perciò staremo a vedere. La scorsa settimana si è conclusa con la notizia della morte di un personaggio importante della storia della nostra Europa, oltre che dell'Unione Europea, Rossella. È stato cancelliere della Germania dall'ottobre del 1982 all'ottobre del 98. Fino al 3 ottobre del 90, cioè la data dell'unificazione delle due Germanie, fu cancelliere della sola Germania occidentale, poi anche della Germania unita.
8: Insieme al presidente francese François Mitterrand è anche considerato l'architetto del Trattato di Maastricht, che ha istituito l'Unione Europea. Vi suona familiare?
9: E stiamo proprio parlando di Helmut Joseph Michael Kohl, per gli amici solo Helmut. Alice Masoni da Bruxelles ci aiuta a comprendere chi è stato e che ruolo ha avuto questo personaggio per l'Unione Europea.
18: Eurofonica.
19: 16 anni in carica, per di più nel periodo più delicato della storia recente della Germania, esattamente a cavallo tra la caduta della cortina di ferro e la riunificazione tedesca. Helmut Kohl, spentosi il 16 giugno scorso, è stato il più longevo cancelliere democraticamente eletto in Germania, il secondo in tutta la storia tedesca, preceduto solo da Otto von Bismarck in persona. Non è tuttavia la longevità, ma l'indubbia influenza che Kohl ha avuto sia nel processo di riunificazione tedesco che nel destino della stessa Unione Europea, l'elemento chiave per cui verrà ricordato. Non a caso, proprio grazie a Der Schwarze Riese, il gigante di 1,93 m nero come i colori della CDU, suo partito di appartenenza, Germania Unita e integrazione europea non possono prescindere l'una dall'altra. Fu Kohl a cercare di porre un freno a quelle preoccupazioni pronte a trovare i paesi europei non appena il crollo del muro di Berlino riaccese lo spettro di una Germania di nuovo forte e unita. In che modo? Cercando di ingabbiare il cammino della Germania riunificata all'interno del percorso ben tracciato dell'integrazione europea e nello specifico attraverso l'unione monetaria. Ma come convincere gli stessi tedeschi ad accettare l'euro? Giocando le carte sicure di disciplina di bilancio, stabilità valutaria e poco debito, da estendere a tutti i paesi decisi ad entrare nell'area euro. La visione di Kohl trovò attuazione pratica in quelli ormai noti come i parametri di Maastricht, fonte di gioie e dolori dell'Europa dell'euro. Rapporto tra deficit pubblico e PIL non superiore al 3%, rapporto tra debito pubblico e PIL non superiore al 60% e tasso di inflazione non superiore all'1,5% rispetto a quello dei paesi più virtuosi. Ma cosa rimane nel 2017 delle intuizioni di Kohl? Sebbene la visione strategica dell'ex cancelliere fosse mossa dalla sincera volontà di dar vita a un'effettiva Unione Europea economica e politica, il processo di integrazione ha dovuto affrontare numerosi ostacoli che in alcuni casi ne hanno condizionato i successivi sviluppi. La Germania stessa, ancor prima dell'entrata in vigore dell'euro, aumentò i propri tassi di interesse sull'esportazione per far fronte alle enormi spese dovute ai costi di riunificazione e, in un certo senso, di smantellamento della DDR, generando una sorta di reazione a catena anche sugli altri stati europei, che faticarono non poco a rispettare i parametri ed essere così ammessi all'area euro. Gli ultimi 10 anni di moneta unica hanno inoltre reso evidente quanto quegli stessi parametri si siano rivelati impossibili in realtà da rispettare appieno da stati con livelli di benessere e andamento economico ancora molto diversi fra loro, per di più sprovvisti di un'impalcatura politica, quella che lo stesso Kohl sognava per l'Europa, effettivamente in grado di garantire la loro tenuta. Da Bruxelles, Alice Masoni per Eurofonica.
8: Eurofonica. Altra tematica su cui l'Unione Europea è chiamata a prendere posizione chiara è quella invece della gestione dei flussi dei migranti. Lo dicevamo anche in apertura, si è aperta oggi una conferenza sulla gestione dei flussi migratori, organizzata su iniziativa del nostro neoeletto presidente del Parlamento Europeo, l'italiano Antonio Tajani, per discutere appunto di migrazione, di stabilità, di prosperità nei paesi terzi, ma anche del rafforzamento della sicurezza interna dell'Unione Europea.
9: Saranno presenti più di 700 partecipanti, tutti con esperienze a vari livelli nel campo della gestione dei migranti, tra i quali facciamo qualche nome: il primo ministro libico Al-Serraj, il ministro della giustizia e integrazione svedese Johansson, il ministro dell'immigrazione greco Musalas e i commissari Juncker, Mogherini, King e Avramopoulos.
8: Ma l'aspetto più interessante, Sabrina, è che sono stati chiamati anche i rappresentanti delle municipalità più interessate dai flussi migratori, tra cui i sindaci di Catania, Atene, Pirano, Samo, un rappresentante della provincia di Csongrád in Ungheria, insomma a 10 km dal confine serbo, quindi veramente centri particolarmente importanti che sono toccati a questi flussi.
9: Esatto, strategici. Un altro ospite molto atteso è Hans Gustav Westberg, membro della Corte dei Conti Europea, che ha pubblicato un report molto critico sul sistema degli hotspot. E ancora il comandante generale della Guardia Costiera Italiana, il comandante dell'operazione Sofia nel Mediterraneo e anche un giovane rifugiato da Aleppo, attualmente residente a Colonia. Una discussione che si apre all'indomani proprio della Giornata Mondiale del Rifugiato, che è stato ieri.
8: Esatto, in tutto il mondo più di 65 milioni di persone sono costrette a lasciare le proprie case a causa di conflitti e violenze, disastri naturali e delle conseguenze molto concrete dei cambiamenti climatici. È così che si è aperta la dichiarazione comune del primo vicepresidente Timmermans, l'alta rappresentante Mogherini e i commissari Hahn, Mimica, Avramopoulos e Stylianides nella giornata proprio di ieri, dedicata, come dicevi giustamente tu, al rifugiato.
9: L'Unione Europea ha stanziato circa 10 miliardi di euro a sostegno di chi è fuggito dalla guerra in Siria e solo nel 2016 gli Stati membri hanno offerto protezione a oltre 700.000 richiedenti asilo. I problemi però sono ancora tanti, le questioni da risolvere e le questioni aperte sono ancora tantissime, quindi noi come sempre vi terremo aggiornati e soprattutto terremo d'occhio l'operato delle nostre istituzioni.
8: Questa, oltre ad essere la settimana dell'apertura dei negoziati della Brexit e della Festa Europea della Musica, è anche la settimana dell'energia sostenibile, un appuntamento che da 12 anni l'Europa si dà per fare il punto sulla situazione ed elaborare nuove strategie green.
9: Esatto, di che stiamo parlando? Dell'annosa questione energetica, ovvero il mondo si è affacciato al secondo millennio e ha avuto una lenta epifania, come quando ci svegliamo da un hangover e realizziamo lentamente che è lunedì e tocca darsi una regolata. Sarà successo a me, ma forse a te no, Ross, visto che sei astemia.
8: Sono astemia.
9: Però ecco, l'hangover del pianeta Terra è stato provocato dal consumo indiscriminato di energia fossile non rinnovabile, quindi carbone, petrolio, metano, e i postumi del risveglio sono stati effetto serra, cambiamento climatico, risorse in esaurimento. Lo sappiamo, insomma, ne sentiamo parlare da tanti anni. La corsa ai ripari è cominciata da un bel po', ma più che una corsa si direbbe una lenta maratona, perché incontra ostacoli grandi e piccoli, uno su tutti, ovviamente, gli interessi economici legati allo sfruttamento delle risorse. Naturalmente, Rossella, l'Unione Europea anche lavora da anni per cercare di regolamentare il mercato energetico e tentare di armonizzare le politiche dei singoli stati e allinearli con gli accordi presi in sede mondiale. Vi dice niente COP21?
8: Ma da questo punto di vista in che modo lo fa?
9: Ecco, allora cerchiamo di fare qualche esempio pratico. Innanzitutto basterebbe dire che tra gli obiettivi prioritari dell'Unione Europea c'è il raggiungimento della cosiddetta Unione Energetica, che oltre ad assicurare all'Europa il rifornimento di energia pulita, aprirebbe anche a importanti opportunità lavorative legate appunto all'innovazione e alla ricerca. Scendendo invece nello specifico, abbiamo una direttiva su tutte che è il quadro per il clima e l'energia, adottato nel 2014 dall'Unione Europea su proposta della Commissione. Allora, quali sono gli obiettivi di questo quadro? 1. Ridurre almeno del 40% le emissioni di gas serra rispetto ai valori del 1990. Poi raggiungere una quota minima del 27% di energie rinnovabili, cioè almeno il 27% dell'energia utilizzata nell'Unione Europea dovrà provenire da fonti rinnovabili e non fossili, quindi energia solare, eolica, biomasse, piuttosto che petrolio. Migliorare ancora almeno del 27% l'efficienza energetica, cioè che cosa? L'utilizzo intelligente e senza sprechi dell'energia, regolata dalla Energy Efficiency Directive del 2002. I primi due obiettivi sono vincolanti, il terzo invece sarà sottoposto a riesame nel 2020 per monitorare la situazione.
8: Però da questo punto di vista, cioè, come si raggiungono tutti questi obiettivi che tra l'altro sono veramente ambiziosi?
9: Esatto, sì, infatti viene da chiedersi come si farà. Ma di questo si parlerà proprio nella 3 giorni di Bruxelles che è cominciata ieri, una conferenza che appunto durante la settimana dedicata all'energia sostenibile riunisce istituzioni e operatori del settore. Oltre al commissario europeo per l'azione per il clima e l'energia, Miguel Arias Canete, e il presidente della Commissione Industria, Ricerca ed Energia del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek, saranno tanti gli stakeholders, quindi i professionisti delle energie sostenibili, come Bertrand Piccard. Pensa Rossella, lui è stato il primo uomo che nel 2015 è riuscito a compiere il giro del mondo su un aereo a energia solare.
8: È impressionante, noi ci mettiamo così tanto a muoverci da Perugia per raggiungere Strasburgo, non oso pensare cosa potremmo fare con un aereo a energia solare. Tu lo sapevi, Sabrina, che gli italiani sono sempre più interessati però a queste energie sostenibili. Lo ha rivelato uno studio del ONS, cioè l'Osservatorio Nazionale sullo Stile di Vita Sostenibile. Un recente sondaggio infatti ha dimostrato come gli italiani siano non solo sensibili alla tematica, ma vedano le rinnovabili come un settore strategico di crescita economica e anche lavorativa per il paese.
9: Certo sì, però ci sono paesi, come sempre, in Europa che da lungo tempo sono molto più avanti di noi in questo senso. Per esempio, pensate che Oslo, capitale della Norvegia, ha appena approvato una legge che letteralmente spazza via dal centro della città le automobili, vincendo anche le resistenze di quei cittadini e commercianti che temevano di essere danneggiati.
8: Insomma, l'Europa sembra voler essere sempre più sostenibile, come in Italia, no? Uguale.
9: Esatto. Una tendenza, diciamo, che se non è ancora esemplare, perlomeno è ammirevole. Sicuramente a fronte di una scena mondiale in cui un Donald Trump decide di recedere dagli accordi di Parigi sulle emissioni. Decisioni che, come sappiamo, ha alzato un grande polverone nelle scorse settimane e cui l'Europa ha risposto con rigore. Virgolettato, l'accordo di Parigi non può essere rinegoziato. Così recita appunto un documento elaborato dal Consiglio in risposta alla decisione del tycoon degli USA. Un'affermazione condita da forte rammarico.
8: E il punto è che in qualche modo questo venir meno del colosso americano pone l'Unione Europea in una posizione molto importante. Da un lato si sicuramente investe anche di una maggiore responsabilità, quella di essere un punto di riferimento a questo punto, un esempio e una guida a livello mondiale nel perseguire questi obiettivi a lungo termine. E chissà che non abbia ragione Romano Prodi, che proprio qualche giorno fa, commentando il quadro europeo alla luce proprio delle recenti consultazioni elettorali, ha suggerito l'idea che in realtà Donald Trump sia in qualche modo riuscito a rinvigorire questo spirito patriottico europeo piuttosto che danneggiarlo. È arrivato il tanto atteso momento della rassegna stampa di Eurofonica IT, il format che vi vuole raccontare l'Europa in modo facile, semplice e giovane. Questa volta ci colleghiamo con Trento dal nostro Antonio Megalizzi. Ciao Antonio.
20: Ciao Rossella, momento attesissimo, lo attendevo anch'io.
8: E iniziamo a parlare di alcuni eventi che hanno veramente segnato questa settimana, a partire dai nostri vicini, i nostri cugini che amano i formaggi. Di chi sto parlando?
20: Esatto, no, però prima di tutto ricordiamo che Luigi Di Maio oggi è a Bidonia, terza città del Lazio. Rimpasto di governo, sì, come ben saprete Macron ha perso tipo 17 ministri negli ultimi 2 giorni, non credo che sia mai successa una cosa del genere nel mondo, ma neanche in Ruanda, che tu sappia. Può essere, insomma, dopo Sylvie Goulard che ha abbandonato il Ministero della Difesa, c'è stato François Bayrou che ha inviato un comunicato stampa dove annunciava le dimissioni del Ministro della Giustizia, c'era stata anche la Desarnais che ha lasciato il Ministero degli Affari Europei e Ferrand che ha lasciato la Commissione Territoriale. Insomma, c'è un'inchiesta alla base di tutto preliminare che è relativa all'impiego di assistenti parlamentari che sarebbero stati retribuiti del Parlamento europeo, ma poi impegnati insomma a Parigi. Ti ricorda qualcosa?
8: Mi ricorda proprio la nostra carissima amica Marine Le Pen. Proprio tu ne avevi approfondito la questione, se non erro, qualche tempo fa in una precedente puntata di Eurofonica.
20: Esatto, è successa la stessa cosa. Marine Le Pen, tra l'altro, ha questo contenzioso di tipo 300.000 euro col Parlamento europeo, ancora non si è capito bene
8: Ambruscolini.
20: In che modo hanno restituiti. Esatto, la differenza è che c'è chi si dimette dopo solo un'inchiesta preliminare, tra l'altro, neanche dopo una richiesta ufficiale del Parlamento, quindi cose fatte. C'è chi ha insomma la dignità di dimettersi, c'è chi invece aspetta. Poi
8: vorrei segnalarti che per quanto riguarda Le Pen, avevi tu accennato anche al fatto che in realtà è una questione genetica, perché non è stata lei, ma anche il padre, se non erro, a aver utilizzato.
20: Esatto, aveva anche lui un contenzioso, parliamo di ovviamente meno di una cifra inferiore, però insomma insieme la famiglia Le Pen doveva un bel po' di soldi all'Europarlamento, cioè a noi alla fine. Europarlamento che oggi fa sentire la sua voce a tutela delle imprese europee, perché devono combattere le forme di dumping praticate dai paesi extraeuropei, perché l'idea è, sapendo che soprattutto in Asia, non facciamo nomi, per esempio la Cina, ci sono paesi, non facciamo insomma riferimenti, per esempio la Cina, che dispongono di più di 1 miliardo di persone che pagano a prezzi indecenti e che esportano, possono insomma esportare appunto a costi bassissimi, quindi insomma non è una concorrenza diciamo così leale nei confronti soprattutto poi delle aziende europee, dove il costo della vita e del lavoro è molto più alto. Finalmente Mister Tajani, il nostro presidente dell'Europarlamento, oggi ci ha voluto vedere chiaro, dopo circa 2-3 anni che si parla di questa cosa, diverse le conferenze che abbiamo visto anche noi di Eurofonica in prima persona a Strasburgo a riguardo. Conferenze che sono state da una parte concrete, nel senso che si parlava proprio del fatto di combattere la forma del dumping, cosa fare, applichiamo dei dazi, cerchiamo insomma di ostacolarle, e dall'altra parte anche ideologiche, perché non si vuole in nessun modo ammettere appunto dare diciamo la denominazione alla Cina di economia di mercato.
8: No, direi proprio di no, però il problema per come viene posto è più che altro politico, nel senso che dare uno status piuttosto che negarlo comunque crea scontenti da entrambe le parti, e comunque, voglio dire, bisogna anche essere un po' diplomatici, è questo un po' il senso, no?
20: Esatto, siccome diciamo che ci fa molto comodo la Cina e non vogliamo denigrarla con una denominazione che potrebbe non gradire, e allora cerchiamo di trovare una terza via e di rendere questo tipo di dazio molto più generico, no? Quindi migliorare, difendere, proteggere i propri imprenditori, insomma, senza ammettere che quella non è un'economia di mercato. Cerchiamo insomma di essere più politici possibili da questo punto di vista. E concludiamo con la Brexit. Hai sentito il discorso di Elisabetta, della regina?
8: No, aggiornami tu.
20: Straordinario, succoso, pieno di contenuti. Niente, le solite banalità, sono le cose che dicono tutte le istituzioni. Cercherò di fare in modo, cercherò io, poi lei non so che ruolo abbia. Se le immagini lei con Juncker che si mette a parlare, dai. Ti prego, dai Jean-Claude, facciamo
8: esatto.
20: Ma no, ma gli studenti in Erasmus? No, non credo che sia. De Gaulle però parla di questa nuova alleanza franco-tedesca. Abbiamo cercato questa volta di metterci nei panni proprio della Bretagna, no? Quindi della stampa, del giornalismo e anche della popolazione britannica, come vede quello che sta succedendo fuori dal Regno Unito e come vede l'inizio di queste trattative. E appunto c'è grande preoccupazione riguardo a questa nuova solida alleanza, questo nuovo solido asse franco-tedesco, quindi Macron e la Merkel, che appunto si sono incontrati in questo giorno meraviglioso, che era il 15 maggio, nonché il mio compleanno, a cercare di progettare, pianificare i prossimi 3 anni. La Francia, a quanto pare, metterà in atto delle riforme strutturali e economiche molto molto importanti, in modo da aumentare la propria credibilità. La Germania diventerà ancora più potente a livello soprattutto finanziario di investimenti, e in tutto questo la cornice è il fatto che le forze populiste, come abbiamo visto ultimamente, stanno soffrendo un pochettino. L'abbiamo visto in Olanda, in Francia, anche in Italia in modo minore, l'abbiamo visto in Finlandia, quindi diciamo che il quadro non è favorevole in questo momento alla Gran Bretagna, e devo dire che ultimamente anche i cittadini britannici sono un po' preoccupati, ma anche perché insomma il governo è quello che è.
8: Proprio lì volevo arrivare. Allora, Nigel Farage, il leader dell'UKIP, ha annunciato recentemente che toglierà il proprio sostegno al governo della May laddove non riesca a portare a casa un hard Brexit, che è quello che poi alla fine loro volevano.
20: Ok, quindi la May rischia di perdere quel 6,5 guadagnato dalla UKIP.
8: Esatto.
20: Sarà molto dura, insomma, riuscire a recuperare questo 6,5. Tra l'altro, a proposito di elezioni, si dice che sia stato proprio Juncker a suggerire alla May di anticipare le elezioni, e da vecchio volpone fare in modo che la Gran Bretagna si trovasse proprio in difficoltà durante la prima trattativa per la Brexit. Chissà.
8: Beh, Antonio, noi ti ringraziamo, grazie per essere stato qui con noi, ma Eurofonica IT continua dopo un piccolo break.
0: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
21: Eurofonica.
18: Eurofonica.
22: Eurofonica.
3: Eurofonica.
18: Eurofonica.
23: Eurofonica.
15: La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
8: E sì, siamo ritornate live sul circuito delle radio universitarie italiane. Questa è Eurofonica, la diciottesima puntata della seconda stagione. Eurofonica IT, il format raduni che vi vuole tenere aggiornati su quanto di più rilevante accade in Europa. Ovviamente stiamo parlando del format, lo sapete benissimo, giovane, dinamico e soprattutto facile per raccontarvi le cose che accadono. Ma sono veramente tante le cose di cui parleremo oggi. A tenermi compagnia, a tenervi compagnia per i prossimi 60 minuti, Elisabetta di Radiofonica.
24: Buonasera a tutti. Oggi andremo ad approfondire e a infiltrarci totalmente nel contenuto del nuovo piano europeo di chiusura della tratta migranti tra l'Italia e la Libia. Dunque vogliamo andare a parlare dei rischi che potrebbe correre l'Unione se un paese come la Germania prendesse la decisione di uscire dall'euro. Certo, uno scenario a dir poco catastrofico che, secondo il nostro presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, potrebbe costare al nostro paese ben 358 miliardi.
8: Ma non finisce qua, perché in realtà continueremo a parlare degli scenari che potrebbero portare alla dissoluzione dell'Unione. Ne avevamo già parlato nella precedente puntata, come il 2017, annus horribilis per l'Unione Europea. Ma non finisce qua, parleremo anche di Brexodus. Direte voi, che cos'è? Una cosa biblica? No! Stiamo parlando della fuga delle multinazionali dal Regno Unito in caso appunto di Brexit, e parleremo poi delle cause pendenti dell'Italia a Strasburgo, alla CEDU.
24: Ma parleremo ancora dello spazio dedicato alla rassegna stampa live in collegamento con Antonio Megalizzi da Trento, e per finire delle EU Skills, i bandi, stage, tirocinei retribuiti grazie al cielo in Unione Europea della settimana.
8: E allora io direi di entrare proprio nel vivo della puntata e di ascoltare cosa ha da dire il nostro Juncker a proposito appunto della situazione migranti in Europa.

0: migranti. Certo, allora parliamo della strategia della Commissione Europea proprio in materia, ed è chiaro che nessun paese dell'Unione Europea, la ricordava lo stesso Juncker, può o deve essere lasciato da solo ad affrontare le enormi pressioni migratorie appunto che si stanno svolgendo soprattutto in questi ultimi tempi. Allora, sarebbe però necessario, lo ricordava spesso Juncker, che ci sia una risposta europea che unisca le politiche interne ed esterne, che sia capace quindi di utilizzare al meglio quello che sono appunto le agenzie e gli strumenti comunitari, che coinvolga anche tutti quanti gli attori che prendono parte a questa grossa tematica. I paesi europei, ma non solo, stiamo parlando delle istituzioni, delle organizzazioni internazionali specificamente che si occupano di questa tematica, la società civile stessa e le autorità locali, ma ovviamente anche partner nazionali che stanno al di fuori dell'Unione.
1: Certamente una delle priorità è quella di fermare il traffico di migranti clandestini. Nel 2014, infatti, sono stati quasi 300.000 i migranti, pensate un po', entrati irregolarmente nell'Unione Europea. Possiamo definirlo certo un dato che rappresenta un aumento del 138% rispetto allo stesso periodo del 2013. Dunque, vogliamo chiederci cosa in questa situazione può fare l'Unione Europea per contrastare il traffico di migranti, e quindi uno dei nuovi business di tutte le reti criminali internazionali.
0: Eh sì, hai colto proprio nel segno. La povertà, l'instabilità politica e sociale, così come la difficoltà a accedere ai canali legali per i migranti e i rifugiati, spesso li spinge ad affidarsi alle reti criminali, che quindi facilitino il loro ingresso non autorizzato all'interno dei paesi membri dell'Unione. Il problema qual è però? Che la lotta contro il traffico di migranti non è una cosa nuova in realtà, se ne parla sicuramente da tanto tempo, e se ci pensi è parte della politica dell'Unione Europea in materia di contrasto all'immigrazione irregolare da più di un decennio, ne parlavamo già nel 2002, eppure nonostante tutti questi anni il problema non è stato risolto.
1: Certo, non si può dire che non sia stato fatto nulla. Qualcosa è stato fatto per risolvere il problema, ma probabilmente non è stato sufficiente. Infatti, i migranti irregolari nell'Unione Europea sono più vulnerabili allo sfruttamento, ovviamente, sia sul loro posto di lavoro che in altre situazioni, in altri contesti. L'Unione Europea ha stabilito delle norme più severe contro i criminali coinvolti nel traffico di esseri umani, dei datori di lavoro che assumono o comunque impiegano degli immigrati, ovviamente irregolari, in combinazione con una migliore assistenza alle loro vittime.
0: Però il punto è che sicuramente ancora stiamo parlando di una tematica, di una serie di azioni che ancora non hanno portato concretamente alla risoluzione completa del problema. E al vertice informale che si terrà il prossimo 3 febbraio alla Valletta, la Mogherini e la Commissione presenteranno un piano insieme al nuovo presidente del Consiglio Muscat, di questo ci parlerà anche fra poco il prossimo servizio, proprio per cercare di chiudere la rotta del Mediterraneo. Sono tre sostanzialmente i punti fondamentali, quindi frenare i flussi dalla Libia all'Italia, ma migliorare le condizioni dei migranti nei campi libici e favorire soprattutto i ritorni, ma anche garantire però le richieste di asilo che vengono concesse.
1: Quello che l'Unione Europea si propone di fare è di dare alla Libia i mezzi e i modi per controllare ed essere autonomi nei salvataggi nelle acque territoriali, coordinando l'operazione Sofia. Quali sono i punti cardine di questa operazione? Vogliono portare a termine l'addestramento della Guardia Costiera Libica e la fornitura dei mezzi navali. Si vuole poi monitorare le acque territoriali allo scopo di riportare i migranti sulla costa in collegamento con un centro di coordinamento che si spera potrà essere operativo nella primavera con le informazioni dell'operazione Sofia ed Italia, Malta, Grecia, Cipro, Francia, Spagna e Portogallo.
0: Sì, però la problematica resta aperta, nel senso che quale forma potrebbe prendere questo nuovo piano europeo in materia, che, lo dicevi giù tu prima, mira proprio a chiudere, a bloccare questa rotta marittima tra Italia e Libia. Soprattutto di cosa si tratta? Bene, per Eurofonica ce ne parlerà nel prossimo servizio Sabrina Fasanella di Roma 3 Radio, direttamente da Roma.
2: La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
3: Il 3 febbraio Malta, da circa un mese alla presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, ospiterà il summit dei capi di Stato dedicato alla questione più scottante della storia recente dell'UE, l'immigrazione. Il 25 gennaio scorso la Commissione europea ha adottato un pacchetto di misure aggiuntive atte a sbloccare la situazione, con particolare riguardo verso il contenimento degli arrivi. Il punto focale è la rotta centro-mediterranea, dunque il corridoio libico, la principale porta d'accesso al Mare Nostrum e all'Europa per i migranti provenienti dall'Africa subsahariana, nonché per quelli dirottati dalla chiusura della rotta balcanica. La gestione dei flussi, in collaborazione con i paesi terzi, continua ad essere una top priority per l'Unione Europea, soprattutto per il numero incessante di morti che si continuano a registrare nel lembo di mare che ci separa dall'Africa. Se ne contano 13.000 dal 2010 ad oggi. Si parla di azioni a breve e medio termine, cioè urgentissime. Ma cosa si intende finanziare e soprattutto chi? L'interlocutore principale dell'Unione Europea è in questo momento la Libia. Lo scorso giugno il rinnovo dell'operazione Sofia, avviata già dal 2015 per il contrasto al traffico di esseri umani, aveva già posto l'Europa a fianco della Guardia Costiera Libica, riconoscendo l'importanza del suo ruolo strategico, specie perché la maggioranza degli interventi in mare avvengono nelle sue acque territoriali. Fondamentale dunque potenziare l'addestramento e il supporto tecnico al Corpo di Guardia Costiera Libica, con lo stanziamento di 200 milioni di euro da attingere dal Fondo di Fiducia Europeo per l'Africa. Ciò che però complica le cose è proprio il partner con cui l'Unione Europea sta cercando una cooperazione, la Libia, non esattamente un modello di stabilità e affidabilità. Facciamo dunque un passo indietro. Qual è la situazione in Libia? All'indomani della primavera libica che nel 2011 ha portato alla caduta del dittatore Muammar Gheddafi, il paese è piombato nel caos. Il territorio si è spaccato in due macroaree, controllate ad est dal governo di Tobruk, riconosciuto a livello internazionale, e ad occidente da un governo islamista con sede a Tripoli, non riconosciuto che dalla Turchia e dal Qatar. Questi territori sono ulteriormente frammentati perché gran parte di essi è rimasto sotto il controllo di milizie e gruppi armati, tra i quali l'ISIS di stanza a Sirte, una delle sue roccaforti più importanti al di fuori di Siria ed Iraq. Naturalmente questa grave crisi non ha fatto che agevolare il lavoro di trafficanti e scafisti sulla rotta verso l'Europa. Nel dicembre del 2015 alcuni rappresentanti dei due principali governi, quello di Tobruk e quello di Tripoli, erano arrivati a firmare un accordo per la formazione di un governo di unità nazionale che riunificasse il paese sotto la guida dell'ONU e dei paesi occidentali, in prima linea l'Italia. Ma come era prevedibile, tale accordo non ha affatto stabilizzato la situazione, perché non riconosciuto né dallo Stato Islamico di Tripoli né tantomeno dai gruppi armati che si sono spartiti il territorio. Il risultato è stato anzi ulteriore caos, come dimostra il rapporto dell'International Crisis Group dello scorso novembre. A più di un anno dalla sua nascita, il governo di unità nazionale libico presieduto da al-Serraj stenta a trovare una stabilità ed il suo principale nemico sembra essere il generale Khalifa Haftar, che controlla ancora buona parte dei territori orientali della Libia, nonché gli stabilimenti petroliferi più importanti del paese. Non è dunque esagerato dire che ancora oggi in Libia è in atto una guerra civile che, come sempre accade, muove pedine grandi e piccole anche sullo scacchiere internazionale. E qui torniamo agli accordi annunciati dalla Mogherini e al loro potenziale di pericolosità. I paesi europei, insieme agli Stati Uniti, hanno riconosciuto ed appoggiato da sempre il governo di al-Serraj ed è con lui che ancora oggi si interfacciano nel momento in cui cercano una cooperazione per la gestione dei flussi migratori. È chiaro però che il governo cui si rivolge l'Unione Europea non è il solo a controllare il paese. Resterà da comprendere come verranno quindi utilizzate le risorse stanziate e soprattutto cosa questa collaborazione con le potenze occidentali genererà nel resto del paese. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
4: Eurofonica.
5: Eurofonica.
6: Eurofonica.
1: Ritorniamo subito in diretta sul network delle radio universitarie italiane. Finora abbiamo parlato della crisi dei migranti. Un'altra incognita che però rischia di modificare l'indirizzo politico dell'Unione. Di cosa sto parlando, Rossella?
0: Ecco, sarebbe interessante scoprirlo. Di cosa stiamo parlando? In realtà sono più di una le incognite che toccano l'Unione Europea. Nello specifico stiamo parlando di elezioni. Le elezioni federali in Germania, che sono sotto gli occhi dei media internazionali, oltre che di quelli appunto tedeschi, i media nazionali loro. Perché? Perché la Germania ha un peso specifico notevole in Unione Europea e in base al risultato potrebbe cambiare proprio, come dicevi giustamente tu, l'orientamento politico di tutta l'Unione Europea questo autunno, non si sa bene ancora di preciso quando.
1: Eh sì, infatti l'ascesa in campo di Martin Schulz, ovviamente tra i socialdemocratici, per contendere il cancellierato alla Merkel, direi che scuotono un po' l'opinione pubblica europea, che infatti assiste all'ascesa delle destre nazionaliste ed antieuropeiste.
0: Sicuramente l'AfD, l'alternativa per la Germania, lo dico in italiano perché in tedesco non lo saprei dire, nei sondaggi viene segnata in costante crescita grazie alle sue posizioni di chiusura verso gli immigrati, che in questo momento sicuramente riscuotono di un forte impatto anche emotivo, no? Da un punto di vista proprio della capacità di coinvolgere tutta l'opinione pubblica. E a livello nazionale, dicevamo, la AfD aveva un consenso stimato intorno al 12%, che però è cresciuto addirittura al 15% dopo la strage di Natale che si è appunto che ha avuto luogo a Berlino, e potrebbe forse, non si sa, diventare il primo partito di destra a entrare nel Parlamento federale tedesco dal secondo dopoguerra. Insomma, non è una cosa da poco questa.
1: Eh no, è una situazione che comunque rende, diciamo, l'Europa sempre più divisa e frammentata, quindi ovviamente con meno appeal a livello internazionale. Ma che cosa accadrebbe a quel punto se la Germania oppure un qualsiasi altro paese prendessero la decisione di uscire dall'area euro, la cosiddetta Italexit, spesso invocata dai tedeschi? E Mario Draghi, appunto il presidente della BCE, come abbiamo già accennato, ha spiazzato con la sua risposta. Lui infatti afferma che uscire dall'euro è possibile.
0: Sì, teoricamente sarebbe anche possibile. Per l'Italia però che cosa significherebbe? Significherebbe pagare preventivamente qualcosa come, senti un po', 358,6 miliardi di euro di passività, che stando appunto ai dati del 30 novembre scorso, che è un record immenso in tutta l'area, pari, pensa un po' te, al 20% del PIL nazionale. Cosa succede? Che le banche, quindi nazionali, italiane, dovrebbero versare quasi 360 miliardi alle loro colleghe tedesche, francesi, spagnole, inglesi, oramai forse non più, però ecco, sicuramente si tratta di tanti soldi. E la Germania, a differenza però dell'Italia, invece vanta un surplus di ben 754 miliardi, crediti che chiaramente le banche tedesche invece posseggono nei confronti degli altri partner dell'area euro. E tra l'altro, in particolare proprio verso Italia e Spagna.
1: Se però l'Italia dovesse ora uscire dall'euro, è certo che le sue banche non avrebbero modo in un solo colpo, in una sola mandata, di pagare ai creditori dell'area tutti i 360 miliardi cui abbiamo parlato. Per cui ovviamente a catena si potrebbe arrivare al fallimento di tutto il sistema, anche perché con la svalutazione che poi subirebbe la nuova lira che sarebbe introdotta da Roma, il peso dei debiti italiani in euro dovrebbe essere insostenibile.
0: Insomma, quindi anche se Draghi dice che teoricamente la cosa è fattibile, bisogna dire che forse nella pratica tanto fattibile non lo è. Ma adesso ti lancio un'ipotesi che forse non è tanto fantascientifica, e se invece fosse la Merkel a fare ciaone all'eurozona, secondo te si tratta solo di fantasia? Beh, per Eurofonica ha approfondito la questione il nostro Fabiano Catania di Radio Eco Pisa nel prossimo servizio.
4: Eurofonica.
5: Eurofonica.
6: Eurofonica.
7: Eurofonica.
5: Eurofonica.
8: Eurofonica.
9: Se l'Italia ritiene che l'euro sia un ostacolo alla sua crescita, sembra preferibile che il paese lasci l'euro. Non sono parole di Salvini e nemmeno di Di Battista, ma di un europeista convinto, Clemens Fuss, presidente dell'istituto IFO di Monaco, uno dei super economisti vicinissimi al governo della Merkel e alla Commissione europea dei falchi dell'austerity. In un'intervista di qualche settimana fa al Corriere della Sera ha ufficialmente sdoganato il dibattito pubblico sulla possibilità di uscire dalla moneta unica. In molti si sono accorti che oggi più che mai l'euro è al centro della discussione politica europea e sembra che adesso la possibilità di rompere l'eurozona non sia più tabù come fino a poco tempo fa. Recentemente Romano Prodi, altro grande padre dell'unione monetaria, ha avanzato la possibilità di un clamoroso quanto suggestivo piano segreto della Germania per uscire dall'euro, provocando un'eco mediatica notevole, tanto da richiedere l'intervento di Mister Euro in persona, il governatore della BCE, Mario Draghi. Il capo dell'Eurotower ha spiegato a inizio gennaio che i costi dell'uscita dall'euro per l'Italia sarebbero molto alti. Si parla di 360-380 miliardi di euro. Ma da cosa dipendono questi costi? E soprattutto, perché la Germania dovrebbe pensare di abbandonare la moneta unica, nonostante sia il paese che in questi anni ne ha beneficiato di più? Per quanto concerne i costi dell'uscita dell'Eurozona, la situazione è molto lineare. In pochi sanno che il cosiddetto quantitative easing, messo in atto da Draghi e prorogato fino a dicembre 2017, prevede che la BCE acquisti ingenti quantità di titoli di Stato dai paesi in difficoltà, in particolare il nostro. Tuttavia, tecnicamente, non è direttamente la BCE ad acquistarli, bensì la Banca d'Italia per conto della BCE. Ovviamente, in caso di uscita dell'Italia dall'euro, Draghi chiederebbe indietro quei soldi prestati, identificati dall'indice economico Target 2. Secondo l'economista Marcello Minenna, docente associato alla Bocconi e responsabile dell'ufficio analisi quantitative e innovazioni finanziarie presso la Consob, questo meccanismo sarebbe servito per vendere, di fatto, garanzie da parte della Banca d'Italia contro l'uscita della moneta unica, cosa recentemente ammessa dallo stesso Draghi. Ma vediamo di rispondere invece alla seconda domanda che ci siamo posti. Perché la Germania dovrebbe pensare di tornare al marco? Sempre secondo le parole di Fuss al Corriere, la Germania non si fiderebbe più dell'economia stagnante dell'Italia, ma soprattutto dei bruschi stop alle riforme avvenuti dopo il referendum del 4 dicembre e le conseguenti dimissioni di Matteo Renzi. Per non parlare della crisi profonda delle banche. La Merkel è sempre più convinta che l'economia italiana non sia più un peso sostenibile. Economia che, da quando è entrato in vigore l'euro, è diminuita di un quarto perdendo il 30% della produzione industriale. La BCE, dal canto suo, ignora le denunce tedesche e continua a comprare titoli di Stato italiano, ma nel frattempo il nostro paese non cresce e il debito pubblico aumenta. Le esportazioni sono minori delle importazioni, un problema per un paese principalmente esportatore come il nostro, mentre l'export tedesco è in continuo aumento rispetto all'import, di più del 6% secondo gli esperti, in violazione delle norme europee che prevederebbero sanzioni per i paesi che esportano troppo fuori dall'Europa, proprio quello che fa la Germania. A questo punto, quale sarebbe concretamente il piano della Merkel? Secondo molti economisti, la Germania si farebbe capofila di un nuovo super euro, che tenga unite solo le economie dei paesi in surplus, cioè quelli del nord Europa, alfieri dell'austerity. E i paesi permanentemente in deficit, cioè i paesi mediterranei? Beh, a loro tanti saluti e un in bocca al lupo per tutto. Lo scenario sarebbe a questo punto più che apocalittico. Francia, Spagna, Italia, Grecia e Portogallo, che hanno seguito fino adesso alla lettera le ricette europee, a dire la verità la Francia un po' meno delle altre, che hanno inseguito il sogno di guadagnare di più lavorando di meno, per dirla con Prodi, ma che adesso potrebbero essere sedotte e abbandonate. C'è da dire che non si tratterebbe comunque di un piano rapido, perché di certo tutto sarebbe rimandato a dopo le elezioni tedesche del prossimo autunno, in cui la Merkel, per la prima volta da tanto tempo, si troverà a fare battaglia vera e propria, guarda un po', contro i no euro tedeschi, Alternative for Deutschland di Frohke Petri. Fabiano Catania per Eurofonica, Radio Eco, Pisa.
5: Eurofonica.
8: Eurofonica.
6: Eurofonica.
0: Eurofonica IT, live sul network delle radio universitarie Raduni, il format che vi racconta cosa accade in Europa in modo chiaro e senza troppi paroloni, almeno ci proviamo. Allora, tra gli argomenti di cui non parliamo proprio mai, c'è ovviamente la questione Brexit, ossia l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, ma oggi vorremmo parlarvi di Brexodus.
1: Non pensate che sia un termine biblico, come abbiamo già detto, in realtà Brexodus indica proprio l'esodo, quindi la fuga dal Regno Unito di tante multinazionali che fino a poco tempo fa avevano proprio appunto nel Regno Unito la loro unito la loro sede legale. Abbiamo sentito parlare per la prima volta di Brexodus in un interessante articolo uscito sull'Economist a proposito del contenzioso Leave or Remain.
0: L'Economist stesso ci dice: sempre più imprese stanno considerando l'ipotesi di trasferire i loro capitali lontano dal Regno Unito, spostandosi in altre capitali europee come Parigi, Francoforte, Dublino, queste le più accreditate. Un vero e proprio business anche per gli avvocati che in

0: suscettibili di concentrarsi sulla costruzione di loro attività all'estero. Quindi questo ci suggerisce che molte delle aziende si stanno preparando a quello che potrebbe essere il peggio, tanto più dopo il discorso di Theresa May del 17 gennaio.
1: Eh sì, e questo discorso veramente resterà secondo me negli annali. La Gran Bretagna al di fuori del mercato unico e dell'unione doganale, una grande incognita per molte imprese. Forse ancora è presto per parlare di vero e proprio esodo e di fuga massiccia, ma i prossimi 6 mesi saranno cruciali, almeno fino a marzo, per capire quali saranno le scelte degli operatori economici, la competizione aperta da un lato, gli sfidanti della City sono principalmente, lo dicevamo prima, Francoforte, Parigi e Dublino, Bruxelles no però, che cercano appunto di attirare capitali abbassando le tasse o comunque introducendo delle agevolazioni economiche.
0: Pensate un po', infatti, che addirittura in Francia si prevede una riduzione che possa arrivare al 50% dell'importo delle tasse pagate da persone assunte al di fuori della Francia stessa, estesa anche per coprire i migranti per i loro primi 8 anni all'interno del paese. Per di più, l'imposta sulle società è stata ridotta dal 33% al 28%. Certo, dicevamo, Parigi non è l'unica capitale ad attrarre le multinazionali presenti in UK.
1: Eh no, c'è anche Francoforte in lizza, la maggior parte delle banche di Londra, guarda caso, infatti hanno già una forte presenza lì, quindi sarebbe relativamente facile questo spostamento. In più, Francoforte è anche al centro del cuore economico europeo, proprio geograficamente. Dall'altro lato c'è Dublino, che invece condivide la stessa lingua e un sistema giuridico simile. Certo, dicevamo prima, ancora è veramente presto e bisogna vedere che forma prenderà la hard Brexit di cui ci ha parlato la May e che, tra l'altro, attraverso una clip riascolteremo tra poco, sempre nel famoso discorso tenuto quel 17 gennaio.
0: Per ora però vogliamo fare un breve break musicale e noi ritorniamo subito dopo i Mille Lemmy, quindi Rossella, alza il volume per Apri la porta.
2: I believe we can come to the right agreement. Is that cooperation between Britain and the EU is needed not just when it comes to trade, but when it comes to our security too. Britain and France are Europe's only 2 nuclear powers. We are the only 2 European countries with permanent seats on the United Nations Security Council. Britain's armed forces are a crucial part of Europe's collective defence. And our intelligence capabilities, unique in Europe, have already saved countless lives in very many terrorist plots that have been thwarted in countries across our continent. After Brexit, Britain wants to be a good friend and neighbour in every way, and that includes defending the safety and security of all of our citizens. So I believe the framework I have outlined today is in Britain's interests, it is in Europe's interests, and it is in the interests of the wider world. But I must be clear. Britain wants to remain a good friend and neighbour to Europe.